0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:04.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 26 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 18.51, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 18.33, luna piena. La chiesa ricorda i santissimi Cosma e Damiano, San Paolo VI, San Nilo il Giovane.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre del 1954, nella centrale del latte di Stoccolma, in Svezia, venivano installate le prime macchine per confezioni tetraedriche da mezzo litro. Il merito era dell'imprenditore svedese Ruben Rusing, che ideò il sistema di confezionare il latte in Tetra Pak, rivoluzionario ed economico contenitore di cartone e alluminio.
0: Benessere naturale.
1: Abitudini salutari. Più che lunghe e stancanti sessioni in palestra, per stare bene e mantenersi in forma conta soprattutto l'esercizio quotidiano e la costanza. Abitudini davvero salutari sono, ad esempio, salire le scale a piedi rinunciando di prendere l'ascensore, camminare di buon passo senza fermarsi per almeno 30 minuti al giorno e ancora, se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi spesso dalla scrivania per favorire la circolazione sanguigna.
0: Consigli pratici.
1: Via il fango dagli indumenti. Se dopo aver praticato delle attività all'aria aperta gli indumenti sono sporchi di terra, per la loro pulizia occorre adottare qualche precauzione. Prima di lavarli è importante togliere il fango, altrimenti si rischia di aggravare il problema, perché l'acqua potrebbe fissare le macchie anziché eliminarle. È consigliabile fare asciugare il fango e poi spazzolarlo via. Alla fine si strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di sapere aspettare. Dris Kraibi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Bearzot e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni, potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese. È un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta. Le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri. Poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste. Una situazione che sembrava definita non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 26 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 18.51, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 18.33, luna piena. La chiesa ricorda i Santissimi Cosma e Damiano, San Paolo VI, San Nilo il Giovane.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre del 1954, nella centrale del latte di Stoccolma, in Svezia, venivano installate le prime macchine per confezioni tetraedriche da mezzo litro. Il merito era dell'imprenditore svedese Ruben Rusing, che ideò il sistema di confezionare il latte in Tetra Pak, rivoluzionario ed economico contenitore di cartone e alluminio.
0: Benessere naturale.
1: Abitudini salutari. Più che lunghe e stancanti sessioni in palestra, per stare bene e mantenersi in forma conta soprattutto l'esercizio quotidiano e la costanza. Abitudini davvero salutari sono, ad esempio, salire le scale a piedi rinunciando di prendere l'ascensore, camminare di buon passo senza fermarsi per almeno 30 minuti al giorno e ancora, se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi spesso dalla scrivania per favorire la circolazione sanguigna.
0: Consigli pratici.
1: Via il fango dagli indumenti. Se dopo aver praticato delle attività all'aria aperta gli indumenti sono sporchi di terra, per la loro pulizia occorre adottare qualche precauzione. Prima di lavarli è importante togliere il fango, altrimenti si rischia di aggravare il problema, perché l'acqua potrebbe fissare le macchie anziché eliminarle. È consigliabile fare asciugare il fango e poi spazzolarlo via. Alla fine si strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di sapere aspettare. Dris Kraibi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Berzot e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni, potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese, è un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta, le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri, poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste, una situazione che sembrava definita non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di Tai Chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato Tai Chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 26 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 18.51, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 18.33, luna piena. La chiesa ricorda i Santissimi Cosma e Damiano, San Paolo VI, San Nilo il Giovane.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre del 1954, nella centrale del latte di Stoccolma, in Svezia, venivano installate le prime macchine per confezioni tetraedriche da mezzo litro. Il merito era dell'imprenditore svedese Ruben Rusing, che ideò il sistema di confezionare il latte in Tetra Pak, rivoluzionario ed economico contenitore di cartone e alluminio.
0: Benessere naturale.
1: Abitudini salutari. Più che lunghe e stancanti sessioni in palestra, per stare bene e mantenersi in forma conta soprattutto l'esercizio quotidiano e la costanza. Abitudini davvero salutari sono, ad esempio, salire le scale a piedi rinunciando di prendere l'ascensore, camminare di buon passo senza fermarsi per almeno 30 minuti al giorno e ancora, se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi spesso dalla scrivania per favorire la circolazione sanguigna.
0: Consigli pratici.
1: Via il fango dagli indumenti. Se dopo aver praticato delle attività all'aria aperta gli indumenti sono sporchi di terra, per la loro pulizia occorre adottare qualche precauzione. Prima di lavarli è importante togliere il fango, altrimenti si rischia di aggravare il problema, perché l'acqua potrebbe fissare le macchie anziché eliminarle. È consigliabile fare asciugare il fango e poi spazzolarlo via. Alla fine si strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di sapere aspettare. Dris Kraibi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Daniela De Bolini.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 26 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 18.51, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 18.33, luna piena. La chiesa ricorda i Santissimi Cosma e Damiano, San Paolo VI, San Nilo il Giovane.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre del 1954, nella centrale del latte di Stoccolma, in Svezia, venivano installate le prime macchine per confezioni tetraedriche da mezzo litro. Il merito era dell'imprenditore svedese Ruben Rusing, che ideò il sistema di confezionare il latte in Tetra Pak, rivoluzionario ed economico contenitore di cartone e alluminio.
0: Benessere naturale.
1: Abitudini salutari. Più che lunghe e stancanti sessioni in palestra, per stare bene e mantenersi in forma conta soprattutto l'esercizio quotidiano e la costanza. Abitudini davvero salutari sono, ad esempio, salire le scale a piedi rinunciando di prendere l'ascensore, camminare di buon passo senza fermarsi per almeno 30 minuti al giorno e ancora, se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi spesso dalla scrivania per favorire la circolazione sanguigna.
0: Consigli pratici.
1: Via il fango dagli indumenti. Se dopo aver praticato delle attività all'aria aperta gli indumenti sono sporchi di terra, per la loro pulizia occorre adottare qualche precauzione. Prima di lavarli è importante togliere il fango, altrimenti si rischia di aggravare il problema, perché l'acqua potrebbe fissare le macchie anziché eliminarle. È consigliabile fare asciugare il fango e poi spazzolarlo via. Alla fine si strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di sapere aspettare. Dris Kraibi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Berzot e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni, potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese. È un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta. Le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri. Poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste. Una situazione che sembrava definita non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. Accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 8:01.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
2: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita. Nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito, il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
1: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani, uscendo da scuola, sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
3: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di Via Rainusso, una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la infila negli zaini, fra urla e sberleffe ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui 2 fatti ora indagano i carabinieri.
1: È arrivata la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo Galileo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
4: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta. E spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
1: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
5: Vola con Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare. Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
12: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 9:01.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche e sull'impronta di scarpa. Resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti: errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi, la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
1: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Goetz e Luke Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
4: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol lasciando troppo campo aperto e quindi lì è finita.
3: Fischi impietosi a fine gara per questa nazionale, riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest e Mancini ha un moto d'orgoglio.
4: Beh, sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
3: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine alla Formula 1 alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato 26 settembre 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Questa mattina siamo in diretta, una rassegna stampa di quelle solite, di quelle usuali, anche se leggermente più breve. Perché? Perché ci stiamo preparando per l'evento di questa sera che poi vi racconterò più avanti. Allora andiamo a leggere subito le notizie che troviamo nei nostri quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, ovviamente tutto questo grazie al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione le prime pagine di questi, sia di quelli italiani che locali che esteri. Partiamo quindi dal Corriere della Sera, vediamo di cosa si parla. La mossa di Eni, tetto ai prezzi dei carburanti, da lunedì i limiti, 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. E poi la nazionale, gli azzurri di Mancini sconfitti dal Belgio. Si parla poi anche di Kiev, sì, di Trump sui Patriot, la minaccia di Putin ai Baltici. I malanni di Sinner non sono pronto, salta anche Pechino, è fuori da 2 mesi. Vediamo la Repubblica questa mattina che titola «L'Italia che evade quella del lavoro mal pagato». Si parla di un'infermiera, poi da 20 anni, Sonia, arrivo a stento a fine mese. Benzina, Meloni muove l'Eni. Con lo sconto sulle accise dimezzato la premio di incassa da Descalzi, un tetto al prezzo dei carburanti. Il diesel va verso i 2,4 euro, i camionisti sono pronti allo sciopero, le opposizioni, manca la politica energetica. E poi ritorno al Mount Temple 50 anni dopo, a Dublino, il concerto di strada degli U2. La Stampa. Diesel e benzina stoppa i prezzi, Eni fissa un tetto per 1 mese, gasolio a 2,19 al litro, senza piombo a 1,99, Meloni atto lodevole. La frenata di Sinner, no a Pechino, primato ATP a rischio, azzurri di Mancini, KO con il Belgio. E poi si parla della scuola, il scontro sul decreto, il caso dei centri provinciali, lezioni di italiano, 30.000 straniera sono già in coda da mesi. Fatto Quotidiano, i falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, fake news smentite e ignorate dai media, fact checker zitti. Eni fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti. Resto del Carlino, carburanti mossa di Eni, prezzi ridotti e bloccati. Zelensky ok USA i patriot ucraini, Putin all'Europa nessuna escalation. La sfida sul fine vita, l'errore di Macron, la laicità val bene una messa, Papa Leone a Parigi richiama la Francia su fine vita, riarmo e laicità. Il Messaggero, la nuova Italia comincia male, National League, il Belgio vince all'Olimpico 2-0. Caro carburanti, si riduce lo sconto, tetto Eni ai prezzi, la campagna pubblica blocca diesel e verde per 1 mese, multe, rottamazione, i 1500 comuni, c'è Roma. Andiamo poi a leggere La Verità. Preparano già il boicottaggio al tetto dei migranti a scuola. Sindaci, sindacati e presidi politicizzati sulle barricate. Dopo aver levato il blocco delle auto diesel e il burka, lavoriamo su pensioni ISEE. La Lega non è morta, parla Matteo Salvini. La toga di Ranucci voleva processare Nordio. Cambiato il giudice del lavoro che doveva pronunciarsi sul reintegro del giornalista Report. È la neopresidente del tribunale che per il caso Almasti chiedeva di procedere contro il suo ministro. Vediamo il giornale, caso Ranucci al giudice di Almasti, scoppia la bufera sul reintegro Report. E poi Modena, oltraggio albanese, il Cudri non so niente, benzina e Eni mette il tetto, lo spot di Landini non basta. Il Tempo, anno 2027, attacca alla casa, tasse e esproprie occupazioni, da New York a Berlino, dai sindaci rossi italiani all'Unione Europea, il piano della sinistra è aggredire il mattone. Loro mettono un tetto agli stranieri e noi glielo leviamo agli italiani. C'è un'immagine dell'eurodeputata Salis e di Frantoianni, leader di AVS. Libero Quotidiano, così si fa, tetto massimo alla benzina. Nell'Alto dei Cieli, l'aeroporto di Malpensa è intitolato a Berlusconi, il PD si danna, toglieremo la targa. Quei timori a Report se tornasse Ranucci. Vediamo adesso il quotidiano comunista, il Manifesto, il pieno Mattei. Alla vigilia dell'aumento del diesel e a mercati quasi chiusi, l'Eni arriva in soccorso del governo. Da oggi per 30 giorni e forse fino a fine anno la compagnia mette un tetto al prezzo del carburante. Palazzo Chigi finge una sorpresa e ringrazia la partecipata statale per l'attenzione all'Italia. L'Iran rilancia, intesa in 7 giorni, stesse condizioni di giugno, tempi più stretti, fronte ucraino, Zelensky sicuro di avere i Patriot. Vediamo adesso il quotidiano di estrazione cattolica all'Avvenire. Armi, fine vita e laicità, Leone scuote la Francia. Fola per il Papa al suo primo giorno in Francia, prevenire con il dialogo le derive autoritarie. Carovita, Eni mette il tetto alla benzina, ora si spera nell'effetto traino. Chiudiamo la prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano dei Fratelli d'Italia. L'operazione blocca prezzi. Eni fissa un tetto al costo dei carburanti, Palazzo Chigi e gli automobilisti ringraziano. In primo piano, scuola, tecnici e professionali diventano licei. Meloni non è un cambio di targa, ma una rivoluzione culturale contro i pregiudizi. Groenlandia, Trump non prende l'isola, ma l'accordo rafforza anche la sicurezza e la presenza europea nell'Artico. Divieto di burca e niqab a scuola, De Luca asfalta PD e Soloni del Campo Largo, pienamente d'accordo con il governo. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista.
0: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 26 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.51 e tramonta alle 18.51, ora legale. La luna tramonta alle 6.27 e sorge alle 18.33, luna piena. La chiesa ricorda i Santissimi Cosma e Damiano, San Paolo VI, San Nilo il Giovane.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 settembre del 1954, nella centrale del latte di Stoccolma, in Svezia, venivano installate le prime macchine per confezioni tetraedriche da mezzo litro. Il merito era dell'imprenditore svedese Ruben Rusing, che ideò il sistema di confezionare il latte in Tetra Pak, rivoluzionario ed economico contenitore di cartone e alluminio.
0: Benessere naturale.
1: Abitudini salutari. Più che lunghe e stancanti sessioni in palestra, per stare bene e mantenersi in forma conta soprattutto l'esercizio quotidiano e la costanza. Abitudini davvero salutari sono, ad esempio, salire le scale a piedi rinunciando di prendere l'ascensore, camminare di buon passo senza fermarsi per almeno 30 minuti al giorno e ancora, se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi spesso dalla scrivania per favorire la circolazione sanguigna.
0: Consigli pratici.
1: Via il fango dagli indumenti. Se dopo aver praticato delle attività all'aria aperta gli indumenti sono sporchi di terra, per la loro pulizia occorre adottare qualche precauzione. Prima di lavarli è importante togliere il fango, altrimenti si rischia di aggravare il problema, perché l'acqua potrebbe fissare le macchie anziché eliminarle. È consigliabile fare asciugare il fango e poi spazzolarlo via. Alla fine si strofina con un panno imbevuto di acqua e ammoniaca.
0: Hanno detto?
1: La pazienza può far germogliare delle pietre a condizione di sapere aspettare. Dris Kraibi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: E torniamo in onda, andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani della nostra regione toscana. Come di consuetudine partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Partiamo da Livorno, Grimaldi vuole la Darsena, l'amministratore del gruppo. Siamo pronti a prenderla tutta, TD è in crescita, chi ha bisogno di spazi dovrebbe avere le concessioni. E poi andiamo a San Vincenzo, assalto al portavalori, condannata la banda per gli 11 imputati, una pena complessiva di oltre 92 anni di carcere. Viareggio, ricorso sul voto, 4 sezioni sotto verifica, prossima udienza al TAR il 24 febbraio, ma i neri è la vittoria della trasparenza. Lucca, morti nella casa in fiamme, tragedia della marginalità per la coppia da poco residente a San Vito. Tra gli intossicati anche 3 bambini, grave una donna ricoverata a Pisa. Albigna, film Maremma alla festa del cinema. E poi Grosseto, ladro acrobata dentro casa, aggrappato dal tubo del metano, sale per 6 metri fino al balcone. Una volta entrato ruba soldi in una sala vicina alla proprietaria che dorme. Vediamo a Pisa, spacciavano su Telegram, l'inchiesta di finanza e procura nel giro di droga digitale, 3 persone in carcere, 4 denunciati e oltre 20 inquirenti. San Faustino, festa tra cultura e tradizione, quindi alla Ponte d'Era tanti appuntamenti, tra le novità una pala di Luca Macchi dedicata al patrono. Firenze, l'urto, poi paura sui binari, treno merci deraglia e si scontra con regionale, nessun ferito, shock a Pontassieve, la linea Firenze Roma va in tilt per un giorno. Vediamo poi le edizioni di Firenze e la Repubblica, treno merci esce dai binari, urta convoglio di pendolari, paura danni, nessun ferito. Un piano regolatore per la ex GKN, ora possibile anche l'esproprio. Corriere Fiorentino, prigionieri sul treno per 4 ore, Reggello ore 13, ore 15 e 15, l'urto con un convoglio merci, il trasbordo dei passeggeri solo alle 19. E ancora l'area ex GKN di pubblica utilità, sarà possibile anche l'esproprio. Vediamo poi il Corriere di Arezzo, la rivolta di Via Fiorentina, il no ai ristori dell'amministrazione, i commercianti meglio meglio al buio che con le luci di Natale, promesse non mantenute. Barbagianni, i nuovi inquilini. Barbagianni hanno edificato in un palazzo storico a Bibbiena. Droga nei cespugli a Campo di Marte, l'operazione della squadra mobile. Si parla poi del calcite, weekend con i mercatini, da Santa Firmina a Indicatore. Un'occhiata adesso alla nazione di Arezzo, San Francesco capolavori in mostra, presentata l'esposizione dedicata al poverello del 3 ottobre in poi. Opere in arrivo ai musei di tutto il mondo. Si ferma e l'aiuta, la corsa più bella. La caduta nella gara in carrozzella, Filippo Occhiolini lo rialza e arrivano insieme. Poi si parla dello scontro fratelli in Valdanno, ancora disagi a pendolari e una vittoria. Giocatore anonimo sfiora la vincita multimilionaria, c'entra il 5 al Superenalotto, vittoria da 42.000 euro alla tabaccheria di Pozzo. Bene, un brano e poi commenteremo insieme queste notizie che abbiamo letto fino adesso.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E torniamo in onda, allora andiamo a dare un'occhiata, a riassumere un po' quello che abbiamo letto fino adesso, partendo appunto dalle notizie nazionali. Di cosa si parla? Si parla di questa mossa dell'ENI che blocca i prezzi. L'ENI dovrebbe essere ente nazionale di idrocarburi, una cosa del genere, comunque dovrebbe essere nostra, e la compagnia di bandiera, quindi quella che era Agip, no? Mi pare che i distributori siano quelli, comunque dice vabbè, ci fermiamo per un mese e poi può darsi che arrivano a fine anno con il gasolio a 2,19 e la benzina a 1,99. Questa è una decisione che è stata presa, diciamo, ovviamente un ringraziamento da parte del governo su questo aiuto, perché sapete che da ieri, quindi ieri sono scadute le agevolazioni che portavano comunque ancora il prezzo a 2,330, avete visto, insomma, 2,315 il gasolio e praticamente la benzina in proporzione ovviamente meno, perché poi si dimezzano questa possibilità, questa riduzione viene dimezzata, quindi da oggi probabilmente in molti distributori troveremo il fatidico 2,4, chissà, insomma, sicuramente è una cosa che spaventa, soprattutto perché chi la usa per lavoro, specialmente i camionisti, diciamo così, qualche problema hanno. Infatti si parla anche di un ipotetico sciopero da parte degli autotrasportatori, che ovviamente deve essere visto non nella maniera di dire beh, ma insomma scioperano perché comunque in gran parte delle cose che usiamo sono trasportate su gomma, e quindi se si ferma l'autotrasporto, beh, insomma, capite che ovviamente sono macchine che fanno 3 normalmente con un litro di gasolio, considerate per trasportare anche gli stessi alimentari, anche le stesse, insomma, qualunque cosa si serve, pensate quanto gasolio in più, cosa vuol dire anche 2 o 3 decimi in più per il costo del gasolio per questi per chi insomma ci lavora in questa maniera. Quindi è una cosa sicuramente molto impattante. Ovviamente questa cosa viene vista a seconda anche politicamente di quello che si fa, a seconda della linea politica del giornale, no? Per esempio il Fatto Quotidiano dice: Eni fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti, regalo a Meloni, il governo non aveva più soldi per le accise, e questo l'abbiamo capito, però lega questo fatto che Eni faccia lo sconto sui carburanti alla ipotetica tassa sui extra profitti che veniva chiesta anche dall'opposizione. Dice: facciamo la tassa sugli extra profitti, che fino a qualche tempo fa io l'avevo sentita sempre dire sulle banche, ma anche su chi in questo momento le grandi aziende petrolifere, compagnie petrolifere, se ne stanno approfittando. Sicuramente è vero che il costo del petrolio è sicuramente alto, mi sembra ieri si attestava sui $110 a barile, ma non è quello che impatta sul costo alla fine alla pompa, ma è tutto quello che c'è dietro, compresa quella grande parola che si chiama speculazione, perché non mi venite a dire che non ci sia speculazione in questo momento, perché è veramente pare che oggi c'è, come dire che oggi non c'è il sole ad Arezzo. Altro tema che viene toccato nelle prime pagine dei quotidiani, guardiamo anche la Nazione. Questa visita di Papa Leone XIV in Francia, un Macron che sapete che insomma, la Francia ha sempre questa cosa con la Chiesa cattolica, no? Insomma, vabbè, però molto cattolica la Francia, sì, però ci sono anche tante cose. Vi ricordate il Papa d'Avignone, no? Ecco, andiamolo a riparare là. Ma qui il tema, il Papa è andato a parlare di una cosa molto importante tra le altre che ha detto, è quella che la guerra non è inevitabile, perché sapete che Macron, dopo quella notizia che è uscita sul Mundo, il giornale spagnolo, che titolava che la CIA aveva a disposizione delle informazioni per le quali la Russia poteva attaccare Francia, Spagna e Italia, per creare, diciamo così, un pretesto anche per arrivare forse a una conferenza di pace, ma comunque c'era questo rischio. Macron cosa ha fatto? Ha riunito tutti i membri del governo, anche quelli dell'opposizione, per in una sorta di dice attenzione, ci siamo quasi, ecco. E Papa Leone XIV ha detto no, la guerra non è inevitabile come volete far iniziare a far capire, questo lo dico io, insomma, no? Tra le altre cose, quindi ha richiamato la pace, ha richiamato tante cose, e anche la sfida sul fine vita, che in Francia è un dibattito molto molto aperto. Andiamo poi a vedere cosa di altro c'erano. Ah, la stecca della nazionale, qualcuno la chiama Mancio Stecca, la prima Italia troppo fragile, è stata battuta 2-0, e insomma all'Olimpico perdere 2-0, ma è arrivato adesso Mancini dopo l'esperienza fallimentare, ricordate come è successo con Mancini, no? L'esperienza fallimentare dagli arabi giù, che lo richiamarono, e lui se n'era andato un po' anche in maniera, devo dire, permalosa, perché è un déjà vu Mancini sulla nazionale, no? Ve lo ricordate, quindi vabbè, la storia, non dico quello, vedremo un po'. E questa notizia viene messa insieme un po', l'Italia parte male, per esempio, dice la stampa, con la frenata di Sinner. Ecco, Sinner purtroppo non è pronto nemmeno questa volta per giocare, e quindi qualcuno dice ma questo corre il rischio, insomma, di perdere un po' tutto, no? E quindi dice come mai questo Sinner, che è successo? Yannick, solamente se è pronto può dedicarsi compiutamente a quello che è il suo anche ruolo da campione, insomma, ricordiamolo, insomma, che cioè, ce ne vorrebbero come lui, anche come, mi viene a dire, come lezioni di umiltà a volte, insomma, se a voi fa questo effetto Sinner. Però alcuni giornali lo riprendono, la frenata di Sinner, come dicevo, sulla stampa, lo stesso Corriere della Sera, che titola tennis salta anche Pechino, è fuori da 2 mesi, ma l'anni di Sinner non sono pronto, dice, e quindi il ginocchio non va come vorrei, non sono pronto, insomma, questo è parlano anche di questo grande campione. Queste insomma sono più o meno notizie di prima pagina, saltando anche un po' quelle che sono le notizie politiche, no? Si va dal boicottaggio al tetto dei migranti della scuola, al caso Ranucci, che adesso gli è stato assegnato il giudice di Almastri, e Almastri sì. E poi si parla, questa è una battaglia che fa sempre il Tempo, insomma, su quello che è l'ipotesi dell'anno 2027, attacca la casa, tasse, esproprie, occupazioni, quello che vorrebbero sostanzialmente i personaggi di sinistra che sono indicati qua, di cui una insomma neanche le pagava le case popolari, quindi voglio dire ha sicuramente il suo perché. Ecco, questo se l'ultima notizia che vi faccio vedere, ogni tanto salta fuori, devo dire, col suo sorriso Berlusconi, perché dice nell'alto dei cieli l'aeroporto di Malpensa intitolato Berlusconi e il PD si danna, toglieremo quella targa, insomma non va giù che Malpensa sia stata intitolata a Silvio Berlusconi, e quindi sarà una prossima battaglia del Partito Democratico. A tra poco.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv, droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree, per ora non si segnalano persone ferite. 5 invece feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali, ma anche case e una scuola. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe, anche in autostrada, sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà 1 mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della Nazionale Bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup, Italia-Ucraina. E ora il nostro approfondimento in tema di salute.
3: Un tema ricorrente quando si parla di sanità pubblica è quello della carenza dei medici. Recentemente l'OMS ha avvertito che entro il 2030 un medico su quattro andrà in pensione. Abbiamo chiesto ad Antonio Magi, segretario del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti, che cosa succederà in Italia.
4: 4 medici su 10 andranno in pensione, e parliamo del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la problematica è grossa, perché la nazione con i medici che hanno maggiore anzianità, ma anche le professioni sanitarie, quindi questo è un argomento, diciamo, che crea molta preoccupazione proprio per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.
3: La carenza in certi casi inizia fin dalla specializzazione. Quali sono i casi e le motivazioni?
4: Ci sono alcune, diciamo, branche specialistiche che non potendo portare a libera professione chiaramente non vengono scelte. Per esempio non abbiamo anatomopatologi, mancano radioterapisti, e non sappiamo quanto è importante per la cura dei tumori, quindi che è una delle patologie più importanti che abbiamo. Altre hanno un rischio professionale talmente alto e ovviamente il medico, specie quello più giovane, sceglie la branca specialistica meno rischiosa sotto l'aspetto medico legale. Per cui chiaramente medicina di urgenza, chirurgia, per cui abbiamo dei buchi profondi.
3: Eppure in Italia i medici necessari ci sarebbero, che cosa bisogna fare allora?
4: Il problema è sicuramente la remunerazione, insomma a livello del Servizio Sanitario Nazionale non siamo più competitivi. Altre parti in Europa ci sono alcuni paesi dove la remunerazione è 4-5 volte superiore rispetto a quella italiana, con meno rischiosità, dove non c'è la denuncia penale, e poi la modalità organizzativa. Quindi il fatto anche di poter organizzare una sanità territoriale, una sanità, diciamo, ospedaliera in una maniera corretta, che non creino quelle condizioni di lavoro insostenibile. Il problema è proprio quello, ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale.
3: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, a presto con nuovi aggiornamenti.
0: Vola con Radio Fly.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai.
18: A settembre
17: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

E torniamo in onda, scusate la lentezza questa mattina, ma andiamo subito a vedere che cosa ci propone la Nazione di Arezzo. Andiamo sul locale San Francesco Capolavori in mostra, presentata l'esposizione dedicata al poverello dal 3 ottobre in poi, opere in arrivo dai musei di tutto il mondo. Si ferma ed aiuta la corsa più bella, la caduta nella gara in carrozzella, Filippo Occhiolini lo rialza e arrivano insieme. Lo vedremo in cronaca, apriamo i mille volti di Francesco, 80 capolavori raccontano la storia del santo degli ultimi, da Margarito a Botticelli, da Beato Angelico a Vasari, opere in arrivo da grandi musei del mondo ricostruirono la vita del poverello tra devozione, arte, trasformazioni culturali attraverso i secoli. Viaggio sulle tracce del poverello, Dentini il nostro punto di svolta grazie alle relazioni internazionali, l'assessore presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, risultato straordinario con opere di valore inestimabile. Il vescovo Vignavacca, nella nostra terra il santo ha portato avanti un cammino importante. Sfogliamo pagina, andiamo in via Fiorentina, cantina aperti, la querelle che riguarda ovviamente i ristori, niente ristori, arrivano le luminarie, deluso il comitato di via Fiorentina, il comune esclude indennizi economici ai negozianti per l'impossibilità di quantificare le perdite dei singoli, la presidente Bronzi, soffriamo cali di incasso enormi, speriamo solo di resistere fino alla fine dei lavori, l'allarme degli esercenti, non c'è stato dato un cronoprogramma, adesso aspettiamo di capire quali saranno i tempi e le certezze sull'opera. Saione viva, boccia l'ipotesi RSA, un parco dello sport in via Filzi, servono più spazi per i giovani, il comitato reagisce al cambio di rotta del comune dopo lo stop della nuova caserma della polizia locale, l'associazione chiede un incontro urgente con il sindaco Comanducci per discutere il futuro dell'area. Non può essere il quartiere cestino di Arezzo, non basta costruire, serve creare valore. E poi andiamo a vedere, sfogliamo, cade durante la corsa, eccolo qua, il gesto solidale, vincitore morale della Samsung Run, Filippo Occhiolini sul traguardo insieme a Giulio Giorgi nella gara di Riccione. Non penso di aver fatto nulla di eccezionale, ho solo aiutato un ragazzo che stava correndo la sua corsa, era in difficoltà. Ecco come risponde Filippo Occhiolini, non usa giri di parole e a tratti quasi sorpreso dal clamore dell'episodio. Era in carrozzina, prima dell'arrivo veniva lui, quindi lui si trovava in difficoltà, è caduto, lui lo ha rialzato e sono arrivati insieme, insomma ci siamo anche fermati a parlare al termine della gara. Certamente atleti come Guido, come Giulio, sanno gestire anche le cadute e da qui capisco che il suo invito affinché riprendesi la mia corsa, ma questo non significa che non gradisse l'aiuto che mi ha detto. Alla fine di questa Samsung Run, il presidente della Filirium c'ha sicuramente della Filirium un aspetto che non va trascurato, ci sono momenti in cui arrivare prima

L'apprendimento della lingua. In provincia 7.588 iscritti con cittadinanza non italiana, di cui 3.784 sono venuti al mondo nel nostro paese. E si parla poi del Emanuela Pisaniello, l'integrazione conta più del tetto, servono corsi italiano già a 3 anni. La vicepresidente di Acri Toscana, Manuela Pisaniello, interviene sul tema educativo del giorno. Partire dalla scuola dell'infanzia significa prendere sul serio il diritto di ogni bambino a socializzare. Bene, terminiamo il momento. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera, perché c'è un bel articolo di Angela Baldi, che ringraziamo come sempre, che troviamo nella parte della provincia. Questa sera alle ore 21 ci sarà la finale della I Generation Z, Bibiana canta la terza edizione, tanti talenti in musica che si sfideranno sul palco del Teatro Dovizi. Saremo io e Barbara Perissi a condurre la trasmissione. Ci sarà anche un ospite di onore, Beppe Tinti, autore, produttore, grande amico di Pupo, insomma, che presenterà anche il suo libro Visti da vicino, insomma, lui che è stato a contatto con tantissimi artisti, tra l'altro ha scoperto anche Panariello, uno dei scopritori di Panariello. Quindi avremo tante cose, una giuria d'eccezione, tante belle cose questa sera al Teatro Dovizi di Bibbiena alle ore 21. E qui ringraziamo Barbara Perissi, che appunto sarà con noi, e Angela Baldi, che ha fatto questo articolo. Vi ricordo ci sarà anche una giuria dei media composta da Radio Fly, da Radio Italia 5, da Radio Incontri di Cortona, Allo Web TV e Casentino 2000, che daranno il premio critica proprio per quanto riguarda i media. Bene, vi lascio con la musica, appuntamento a domani mattina.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. In questi giorni freddi, certo, una bevanda calda è di ristoro per tutti quanti, ma abbiamo varie scelte: il tè, le tisane, la cioccolata calda gustosissima e anche il cappuccino. E la decisione è sempre un po' ardua e alla fine si fa sul momento, no? Quello che ci ispira di più. Ma com'è che nascono queste bevande che tanto ci appagano e ci portano conforto? Partiamo dal tè. Le origini sono molto antiche. Secondo la leggenda, fu l'imperatore cinese Sheng Nung a scoprirlo. Nel 2700 a.C., infatti, notò come le foglie di questa bevanda a contatto con l'acqua calda sprigionassero un gradevole profumo. In Oriente l'infuso è un vero e proprio must, a tal punto che un antico proverbio cinese dice: il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo per l'occhio ed il quarto è per il rilassamento. Furono poi i monaci buddisti a introdurlo in Giappone attorno al 1200 d.C., creando pure un rituale di preparazione che divenne presto un culto. Il tè sbarcò poi in Europa nel 1600 e un secolo più tardi la Gran Bretagna ne divenne il principale consumatore in tutto l'Occidente. La tisana invece era già nota in epoca greco-romana, quando le persone sfruttavano le virtù benefiche di certe piante che venivano messe in infusione in acqua calda o fredda. Durante il Medioevo la preparazione delle tisane divenne via via più sofisticata, essendo il principale apporto farmaceutico per le popolazioni. E proprio queste furono al centro di scambi tra cinesi e visitatori occidentali. E poi abbiamo la cioccolata calda. Dov'è che nasce? Chi per primo ha gustato questa bontà divina? E probabilmente le origini della bevanda vanno fatte risalire ai Maya, che ai loro tempi preparavano una specie di intruglio chiamato xocotl, a base di semi di cacao tostati e macinati assieme a fagioli ed uniti ad acqua e pepe. Pare che la bevanda Maya non riscuotesse molto successo in Europa, tant'è che la ricetta della cioccolata che oggi noi gustiamo deriva da quella azteca, che prevedeva l'impiego di cioccolato, vaniglia e altre spezie della consistenza di insieme densa come il miele. Secondo alcuni, Cristoforo Colombo scrisse al re di Spagna, dopo aver scoperto la bevanda, che permetteva all'esercito di avere una resistenza maggiore e di poter marciare per un tempo prolungato senza accusare fatica. La leggenda vuole che infine fu Carlo V a detenere la ricetta definitiva, segreta, giunta poi ai giorni nostri ed infine resa molto semplicemente con due ingredienti, il cacao ed il latte. Ci furono poi anche gli inglesi che sostituirono l'acqua al latte, mentre gli spagnoli cominciarono a prepararla calda e zuccherata. Certo, per mantenere l'aroma della ricetta antica e per gustarla al meglio, si può preparare con aggiunta di spezie, vaniglia, cannella, peperoncino, per esaltarne appunto l'aroma. E finiamo poi con il cappuccino che ci ricorda, no, i monaci, proprio perché pare che l'abbia inventata un monaco. Marco da Aviano, frate dell'ordine dei cappuccini, fu inviato nel 1683 a Vienna dal Papa, e durante il soggiorno nella città austriaca si recò dentro una caffetteria dell'epoca, dove chiese qualcosa per addolcire il caffè dal sapore intenso che gli era stato servito. Fu così che il cameriere, vedendo il frate bere una strana bevanda fatta di caffè e latte, esclamò: "Cappuzziner!" E quindi si creò il cappuccino, che non è la bevanda che noi oggi gustiamo, perché il caffè non veniva preparato con il metodo alla turca e il latte non era montato. Un'altra versione sulla nascita del cappuccino vuole che questo sia nato da una bevanda viennese attestata dalla fine del XVIII secolo, fatta di caffè, panna montata e spezie, adattata poi nei territori di Trieste. E queste sono le leggende, poi spetta a voi prendere l'ardua decisione di cosa gustare in queste giornate fredde. E nel frattempo io vi saluto e vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di settembre a tutti voi, buon sabato di luna piena, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Cosma e ai Damiano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 settembre il compositore jazz George Gershwin, il violinista Salvatore Accardo, la cantante Alice, Marcello Mastroianni, Enzo Berzotto e Olivia Newton-John. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quarto grado della bilancia, sei di natura gentile, attaccata all'oggetto del tuo affetto. Molto tenace nelle tue convinzioni, potrai avere successo nella vita se ti dedicherai con la tua naturale predisposizione a una delle professioni alla quale è associata la necessità del tagliare, per esempio chirurgo, sarto, intagliatore, potatore, incisore. Pericoli di questo grado dello zodiaco sono fuoco, incendi e ferite. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci avvicina apprezza la sincerità pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro, sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un pieno di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli, intuizioni, progetti, lampi di genio arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione del cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte, ma non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro, le faccende di cuore in sospeso riemergono, occupiamocene con coraggio e verità. Non evitiamo i dialoghi difficili, affrontiamo le situazioni con onestà. Leone, una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazierà e lo spirito se ne gioverà immediatamente. Vergine, la luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante, che so, puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore, oppure facciamo una lunga corsetta. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo il confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono e le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare prima che cali. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo oggi non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese. È un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta. Le risposte che cerchiamo sono scritte tra le righe. Pesci, la mattina è preziosa per raccogliere i pensieri. Poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste. Una situazione che sembrava definita non lo è davvero. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni. Paola Fantini.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email, stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: E allora benvenuti, bentrovati, buon sabato 12 di settembre in questa 41esima puntata di Giostrando. Vedetemi, io me la sto ridendo perché non ce la faccio, ogni volta è un'interferenza in questa trasmissione. Diamo il buon sabato a Roberto Pornetti, sì. A Roberto Rosati, che come al solito.
1: Ma
0: è
1: a te,
0: lei è sicuro. Ma io non capisco.
2: Ma lei è sicuro, va bene. No,
1: comunque buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Roberto.
1: La settimana dopo la giostra
0: dobbiamo pure interrompergli il microfono.
1: C'è anche.
0: Ma guarda, comunque, educazione. Non è educazione stare al telefono quando uno è in trasmissione. Sono mezzogiorno e 06.
1: Chi è
0: successo?
2: No, innanzitutto mi faceva i complimenti Burato. A tutti, sì, per la diretta e tutte quelle cose.
0: Sì. Grazie. Colori stupendi. Cioè.
2: E poi c'ha una.
0: Che è successo?
2: Vuol dire, però così è un po' enigmatico, capisci?
0: Cioè,
2: lei
0: che,
2: maestra, no. È un po' enigmatico così.
0: Si vedeva bene il Burato, l'abbiamo visto
2: io
0: in
2: lo
0: tutti
2: dico,
0: i suoi colori.
2: Ho capito, no, non è. No, okay,
0: guarda,
2: va bene,
0: guarda,
2: arrivederci.
0: Dov'è? Fagli vedere queste immagini.
2: È contento, fai complimenti. Ah, sì, ha detto complimenti, anche molti complimenti
0: alla Daniela.
2: Formelli,
1: che salutiamo.
0: Sì. Qui è l'unica foto che ci sono io.
2: Ha
0: perché
2: detto che ai suoi tempi, cammelli a volontà.
0: Ma lei è una quartierista, tra l'altro.
2: No, ma nel senso che sai da dove viene lui.
0: Non lo so da dove viene. Ah, sì,
2: capito. Buongiorno,
0: va bene.
2: Arrivederci,
0: comunque, guardate,
2: grazie, lo dico.
0: Sì, taglia con quel Buratto.
1: Ti
0: ha detto qualcosa? Questi con punteggi, ti ha detto niente?
2: No, sui punteggi non ha detto
0: tutto
2: niente.
0: Tutto a posto.
2: No,
0: sicuro. Sì, perché sì, poi riguarda Pannetti, te che dici?
1: No, io vorrei solamente
2: una cosa.
0: Faccio sentire Pannetti.
1: No, io vorrei solamente dire una cosa perché ora te, Beppe, stai facendo tutte queste foto della nostra prima volta in diretta con le immagini.
0: Vabbè, tutti gli anni,
1: ragazzi,
0: c'era sta storia,
1: sì.
0: Per un anno mi sono tolto questa soddisfazione,
1: grazie,
0: di poter diciamo così anche dare le immagini,
1: grazie,
0: regolari, perché ho fatto un contratto regolare, quindi poi
1: tra l'altro il contratto posso dire abbiamo anche sottoscritto,
0: le cose vanno fatte per bene, va bene.
1: Però,
0: comunque grazie a voi.
1: Parlavi di punteggi,
0: sì,
1: non ho padellato uno.
0: Chi? Questo lascialo dire a Rosati e soprattutto vi ricordo che abbiamo un ospite.
2: Però io se si arrabbia Buratto, dopo i capaccioni li piglio io.
0: Non ti chiama più.
2: Quando lo smontano non c'è più un mazzafrusto. Ma io piglio una manata, insomma,
0: ma
2: io non so se
0: perché ti deve dare una manata?
2: Perché ha detto che devo dire una cosa che però è un po' enigmatica. Ha detto Leonardo porterà via un pezzo di giostra.
0: Leonardo chi è?
2: Che ne so, ce ne tanti di Leonardo.
0: Chi è Leonardo
2: però io non lo so, così ha detto.
0: Chi è Leonardo?
2: In giostra c'è qualche Leonardo che io non lo so, però ha detto vedrete, l'inverno porterà
0: comunque
2: novità.
0: Io innanzitutto colgo questa occasione per ringraziarvi della diretta che avete fatto, vanno seguito in tanti, specialmente da fuori Arezzo. Noi vogliamo portare il segnale fuori Arezzo, no? Visto perché Arezzo ce ne sono tanti dei segnali, noi arriviamo 24 secondi prima con l'FM, ve lo ricordiamo, però con il web arriviamo insomma un po' prima, ma relativamente, però siamo andati su tanti Arezzo, quindi ringraziamo quei quasi 20.000 contatti che abbiamo avuto sulla nostra diretta e quindi questo ci dà la forza per andare avanti e rifare un'altra volta, ovviamente. E adesso andiamo a cantare, a correre giostra, però, perché la giostra è bella, ricca d'aneddoti, ricca di grandi cose, e noi abbiamo un ospite che di giostra sicuramente se ne intende tanto, e io do il buongiorno, il benvenuto a Aldo Santicchioni. Buongiorno Aldo, tu sei un esperto di giostra, diccelo.
3: Sì, abbastanza.
0: Tu sei già venuto qui, tra
3: sì,
0: l'altro.
3: Sì,
0: sei stato nel palchetto. Ecco, stamattina sei qui nella cabina, che effetto ti fa stare nella cabina? È uguale.
3: Sì, sì.
0: Però in piazza si sta meglio.
3: Senza dubbio.
0: Senza dubbio. Va bene. Allora, tu sai come funziona, li conosci, quindi ora io vi lascerò alle cose vostre, e però dopo qualche domandina ce l'ho io.
2: Fai quelle domande che ti pare, noi rispondiamo.
0: No, ve lo dico perché io sono un po' curioso, perché era venuto fuori la storia delle doppie fotocellule, delle carriere che frenavano, i cavalli li lascio da parte. Basta.
2: Il tocco che fa male.
0: io ho saputo che anche grandi interditori di cavalli hanno iniziato a dire che insomma queste misure andrebbero un po' riviste, sì, è vero, certo. No, insomma, sì, quindi io non parlo,
2: anche se diciamo
1: però seguono
2: che,
1: le nostre trasmissioni,
2: diciamo che stiamo migliorando, però stanno migliorando, dai.
0: Comunque al di là di questo, allora io vi lascio la trasmissione, iniziate pure, diteci da che parte voi.
1: Allora
0: iniziate.
1: Io prima di tutto, prima di entrare nello specifico delle otto carriere, perché come a giugno anche ora rivedremo nelle immagini, anzi nelle foto, nelle immagini abbiamo visto nella
0: ora basta,
1: che tra l'altro che si trova anche, volendo, si trova anche nelle,
0: sì, sì,
1: nelle,
0: potete vedere nei nostri portali, Facebook,
1: nostro portale,
0: YouTube,
1: per cui
0: diretta,
1: rimarrà memoria storica questa bellissima esperienza in diretta con le immagini della giostra. Però allora la prima cosa la dico a livello di prima volta, visto che era la 150esima edizione, ti chiedo. Beppe, se magari può mandare la foto. C'è stata una novità nell'ingresso, anzi prima del suono del Terra del Re. Eccola qua, questa è la novità, con sono schierati sulla lizza tutte le componenti, i signarezzi, i sbandieratori, anzi i sbandieratori erano dietro ai musici dei sbandieratori,
2: e i musici
1: con la rappresentativa del comune, con la lancia d'oro. Questa è stata introdotta con in questo momento, cioè è stato suonato il traderezzo, è stato veramente una cosa bella, un qualcosa
0: una
1: di
0: coreografia
1: nuovo,
0: diversa,
1: una coreografia diversa. Non è detto che magari entrerà in pianta stabile, perché questa era stata fatta, perlomeno era stata presentata come per celebrare i 150 anni della giostra. Non è detto che magari da ora in poi ci
0: quello che
1: questa...
0: voglio chiedere però è a Roberto, perché lui tanto poi lascio Aldo, ma non c'è nel regolamento, tu avresti detto non c'è nel regolamento questa cosa.
2: Perché qui non c'entra il regolamento, perché? Ma c'entra il palinsesto,
0: che non è il regolamento.
2: Che non è il regolamento. Allora, è un'altra cosa, il palinsesto della regia.
3: No, questa è stata molto bella. Questa scenografia è stata molto bella. E penso, secondo me, che la rifaranno, perché è la prima volta che vedo.
2: Sì, è la prima volta. Io qualche dubbio ce l'avevo sul momento in cui si spostavano tutti le compagini che andavano a formare questa coreografia, però torna, diciamo che non te ne accorgi, perché iniziano a spostarsi nel momento in cui vanno via Cavalieri di Casata, vero Aldo?
3: Sì.
2: E quindi è poco impattante, diciamo, il muoversi di tutti. Poi dopo, quando si sono schierati, è bella.
0: C'è stato qualcuno che ha detto che non gli è piaciuto? Cioè, avete
1: ma
0: sentito?
1: Io francamente ho sentito all'unisono. So,
3: almeno la piazza fece un grosso applauso, e poi non credo. Poi qualcuno c'è sempre.
2: Te che girelli spesso in città, percorso, sentito.
3: No, è stato apprezzato. Sì.
2: Beh,
3: senza dubbio.
1: Bene, allora entriamo proprio nel vivo. Facciamo un po' come l'altra volta, facciamo vedere una carrellata di queste otto carriere. Tra l'altro, anzi, così lo dici anche te, Roberto, proprio ieri sono stati, uscito il comunicato stampa con i tempi delle carriere. Così lo diciamo.
2: Così, fai vedere la carriera e io dico il tempo.
1: Bene, allora, e poi chiedo a Aldo, appunto, ci fa un commento. Prima carriera, ha aperto il quartiere Porta Santo Spirito, è andato giù al pozzo e lì a Cicerchia e ha stampato un 5
2: in 4 secondi e 56 centesimi.
3: Ah, un'ottima carriera, anche se il cavallo tiene un po' la testa un po' ritta così, Arezzo.
1: Cavallo insomma, Tony.
3: Sì, è Tony, però ha fatto un'ottima carriera, e anche il punteggio è fuori discussione, un 5 netto.
1: Certo, Aldo aprire con un 5
0: chissà quell'aria com'era, vabbè, lasciamola aperta.
2: Io qui si nota, però, vedi,
0: te la faccio vedere.
2: Il contraccolpo che prende lui non è il contraccolpo che prendeva di solito, l'assorbe tanto lui, eh. Sì, qui si vede che ora sai è già, però insomma anche il cavallo, nella bocca del cavallo non è che si vede insomma un...
1: Teniamo anche conto che Elia Cicerchia, come Gian Maria Scortecci, vedremo più avanti, sono i due ragazzi che hanno esordito insieme, questa era la loro 28esima edizione. Sì.
2: No, no, però insomma lui si è buttato molto fuori, è andato lui a uscire, è uscito lui dalla testa del cavallo, perché come ha detto bene Aldo, insomma, tiene un po' la testa ritta e la testa alta. E
3: è un po' anche allargato,
2: durante... Sì, però insomma, però, insomma c'è, non è che c'è tante discussioni su questa carriera, insomma.
1: Allora, e andiamo sul primo colpo di scena. La carriera di Francesco Tallurino Rossi, Porta del Foro, nel tempo di
2: 4:36. 4 Bene. Secondi e 36.
1: Allora, il punteggio, ovviamente, qui nulla di che dire, è netto, ma cosa è successo, Alto?
2: E qui
3: è successo che la partenza, secondo me, ha fatto un po' larga rispetto alle sue carriere di solito, capito? Però secondo me era un po' scomposto e ragazzi, non ci ha chiappato, con un grosso rammarico, ma non ci ha chiappato, perché le prove le aveva fatte tutte alla perfezione. Va detto anche questo, è l'unico quartiere che aveva fatto le prove.
1: Anche la simulata.
3: Bravo.
2: Sì, io dico sempre, l'ho detto anche in qualche diretta, che sono, io lo dico in maniera scherzosa, però i signorini perfettini, ma nel senso che loro sono molto maniacali nelle carriere, no? Però hanno, secondo me, questo limite, specialmente diciamo Rossi e Vitellozzi, no, Vedovini meno, che deve venire proprio la carriera perfetta, no? Se non viene la carriera perfetta, che cavallo entra lì stretto, gli va diritto, non, insomma, fanno fatica loro a andare a cercare il punto. Questa carriera qui, io ho visto nella carriera il cavallo che tendeva a allargare, però non era un allargamento repentino, insomma, non è che gli ha mosso la testa, che cioè proprio tendeva, mentre andava verso il burattino, a allargare, capito? E non c'è stata nessun tipo di correzione. Ora è anche vero che un 4 secondi e 36 fai anche fatica,
1: diventa difficile.
2: Fai anche fatica a metterti a correggere, perché
3: non è nelle sue corde fare un tempo così, perché di solito
2: sono
3: più sempre alto. Un po' più alto.
2: È un decimo su 40 metri, due, tre decimi
3: è veloce.
2: Tanto, voglio dire, c'hai più tempo per mirare.
1: Allora, Tallurino, che ricordiamo, ha corso su Light to Hollywood, questo cavallo che l'ha portato anche la vittoria. Ecco, infatti
2: io volevo dire,
1: era riferito a quello che ha detto l'Araldo, riferito a questo episodio che non era mai accaduto, perché, e io tra l'altro l'avevo ricordato,
3: infatti sì,
1: io tra l'altro l'avevo ricordato in diretta, che la carriera non termina quando il cavaliere colpisce il tabellone, ma il cavaliere deve ritornare al palco della giuria per farsi per riconsegnare la lancia e farsi mostrare la schiena per vedere se è stato colpito dal mazzafusto. Sì. A quel punto un giudice alza il braccio per dire ok, la carriera è finita, e il cavaliere deve tornare e non può essere aiutato da nessuno. Invece che è successo?
3: È successo che l'altro giostratore, non so dire perché dalla televisione si vede male, se l'ha toccato o l'ha sfiorato, però il gesto è netto. Questo è chiaro, capito? Non so nemmeno se l'altro che doveva guardare, che ha comunicato al maestro di campo, abbia visto
2: l'aiutante del maestro di campo,
1: che era Giovanni Bracciano, però
3: non so se vedeva molto bene lui, perché gli sfiora la staffa, non ne tocca il cavallo.
2: Allora il gesto è eloquente, nel senso che il braccio di Vedovini si muove e è volontario. Il regolamento il regolamento parla chiaro.
1: Tra l'altro, tu l'hai letto,
2: io l'ho letto in diretta
1: proprio perché sì. Anche
2: perché io in diretta ho detto una cosa. Io ho detto che no, non ha comunque influito in nessun modo.
1: No, è stato un gesto istintivo.
2: Non ha aiutato niente, perché non c'era neanche da aiutare.
1: E poi c'è anche da dire che anche Francesco Rossi si vede anche nel replay che lui anche il piede della staffa lo tira indietro.
2: Sì, perché lui lo sapevano tutti e due che non. No, allora, ma il discorso, io ci ho ragionato un po', poi c'è scritto che né il giostratore e né il cavallo possono essere toccati da altri figuranti, dai suoi prefiguranti, volontariamente, e finisce lì, nel senso che te volontariamente non lo puoi toccare neanche per un buffetto. Io ci ho ragionato e ho detto: questa regola perché è scritta così? Perché alla fine, a parte che è stata scritta perché c'era il discorso delle palle, no? Perché se uno prende le palle e rimane macchiato, te gli dai una botta dietro, gli togli la polvere nera, e questo non va bene. E era stata messa per questo. Il buffetto è stato dato nel piede. Però perché c'è questa regola? Questa regola, che è semplicissima, non va toccato. C'è perché? Perché sennò ogni carriera sarebbe una discussione infinita, perché quello diciamo, ma quello l'ha toccato e forse ha preso, e allora dopo quell'altro dice però quello non doveva toccare perché così l'aiuto. Allora, per evitare una infinità di discussioni, secondo me la regola è stata fatta in maniera più restrittiva possibile, e cioè di dire volontariamente non lo puoi toccare, tant'è che era successo mi pare con Vanneschi e un Lucco di Porta Crucifera, non mi ricordo l'anno,
1: anche
2: perché
1: col Bennato era successo
2: però era successo anche in giostra, che il Lucco di Porta Crucifera camminava verso la giuria col cavallo, lui là gli è andato addosso,
1: sì, però
2: e lì non è stato penalizzato perché era involontario, perché lui non l'ha vista arrivare. Questo è stato, che sia l'abbia toccato, non l'abbia toccato, che noi non si può sapere che l'abbiano visto, che se si è fidato di quello che ha detto i Lucchi di Sant'Andrea, ce ne si può dire tante. Fatto sta che la mano è partita,
3: e lì è chiaro,
2: e quindi c'è poco da fare. Qui è stata buttata via una giostra per un'ingenuità, per quello che ti pare, ma da regolamento gli puoi dire poco.
3: No.
2: Aldo, come la pensi?
3: No, è così, è proprio così, capito? Purtroppo questo l'ha comportato che lo spareggio non l'ha fatto. Questo.
1: Tra l'altro, il gesto fatto era proprio, diciamo, con la proprio di fronte, diciamo, ai Lucchi di Sant'Andrea, che l'hanno visto benissimo, ma non solo, anche quelli di Porta Crucifera. C'è stato anche qualcuno di Porta Crucifera che hanno subito evidenziato questa cosa. Mentre l'aiutante del maestro di campo, Giovanni Bracciali, si trovava dalla parte delle logge, per cui comunque aveva la sagoma del cavallo.
3: Che
2: però lui è partito subito, è andato diretto, si vede dalle immagini che lui è andato diretto dal maestro di campo, gliel'ha detto e via, insomma è andato. Io sono sicuro che sicuramente verrà fuori un po' di discussioni anche in sede di consulta, che io non mi sento di dire di cambiare questa norma, perché credo che toccandola si vada a peggiorare la situazione. Io non so come la pensate voi due.
3: No, penso che non venga cambiata, anche perché non la puoi cambiare dopo che è successo, sarebbe brutto.
2: Allora tutti potrebbero andare lì, dai, oh, bravo, tutti a toccarle, e poi dopo che succede? No. Che è una discussione infinita, no?
3: No.
2: Bisognerebbe essere un pochino più lucidi, via, quando siamo lì dietro.
3: Sì.
1: Vabbè, allora, anche perché è stato oggetto di ampia discussione anche nei media questa cosa,
2: anche
1: e andrà avanti, anche perché è stato un episodio che chiaramente per come è andata la giostra ha impedito a Porta del Foro di accedere ai spareggi,
2: a eventuali spareggi, perché comunque c'era da andarci a spareggi.
3: Sì,
2: ecco. perché in conto, si è sempre detto, in conto è tirare che ti può servire, in conto sì, tirare che ti può servire.
1: Ma comunque. Allora, poi è stata la volta del benzina, ovvero Tommaso Marmorini, e lui è andato sul 4. E arrivo, anche qui si vede bene, insomma.
3: Abbastanza distante dal 5.
1: Visto
2: sì,
1: che
2: 4 secondi e 60.
1: Che è la carriera più lenta per modo di dire, insomma, visto che ricordiamo per i non aretini il tempo massimo è 4,85, sì. Per cui
2: sì, lenta per sì. modo di dire, insomma, nel senso di quelle che sono state corse. Che ci dici, Aldo, di questa carriera? Se te la ricordi,
3: la carriera non è stata male, la cavalla è perfetta, perché penso che questa e quella del Tallurino siano i cavalli migliori che si è visto in piazza, capito? Però qualche volta fa 4. Questo è il senso del ragionamento, purtroppo è così.
2: Io ho visto una carriera, poi dopo ditemi voi, nella quale la Biancaneve.
1: Sì. Biancaneve e cavallo.
2: Che il cavallo sì. è partita dritta, è rimasta dritta, non si è mossa. Però ho visto un grande, e questo tanto poi si può rivedere dalle immagini, ho visto un gran lavoro con la mano destra di Tommaso, quasi fino a pochi metri dal buratto. Ma non è che tutto questo muovere la mano, muovere le redini praticamente, non ha influito sì, sulla direzione della cavalla. La cavalla è rimasta lì ferma, non ha seguito le indicazioni della mano in nessun modo, quindi credo che poi alla fine tutto sto muovere gli abbia solo portato sbagliare il tiro.
3: Sì, ci sta.
2: Secondo, poi hanno vinto lo stesso, nel anche senso perché, sì, è se faceva 3 vincevano.
3: Fuori discussione, però la carriera non è che gli abbia allargato la cavalla via.
2: No, è rimasta lì.
3: Quel richiamo però si l'abbia scomposto, detto,
2: non lo so, hanno vinto lo stesso, quindi bravi, onore a loro e tutto, però noi si sta analizzando poi le carriere singole, quindi no?
1: Sì, ma infatti.
2: No, sbaglio?

0: arriva subito i nostri potenti mezzi.
1: Arriva in diretta, ragazzi.
0: Arriva i tempi in diretta. Matteo Bruni, 4:49.
1: 4:49. Ecco, che ci dice sulla...
2: Il tempo, ma vedendo questa immagine...
0: Ora non ci sa altre...
2: Non importa.
1: Che hai percepito?
2: Allora, io penso che stilisticamente, io questa cosa ci tengo parecchio e li guardo. Stilisticamente è uno dei più bravi. E che qui si vede che è alto.
1: Come si stende?
2: È alto, sì, sì. E non si stende come si stende, come ha fatto sempre anche nelle prove. E lui, sì, sì. Perché cioè, si vede, per me si vede chiaro lì, capito? E è andato lì sopra, non c'è niente da fare, capito?
0: E lui non è che ha fatto grosse correzioni alla carriera, no, quello che ho visto dalle immagini frontali, forse una piccolissima correzione ma all'inizio. E poi sì, può darsi che lui ora non ci sa l'immagine magari di giugno, per vedere, per fare il confronto sarebbe stato, vedi, averci pensato? Te che sei la mente pensante di questo gruppo qui, io e te, perché Beppe fa gruppo a se stesso, capito? Ci potevi pensare
1: WhatsApp da solo il Beppe.
0: La prossima volta quando sbaglio nei tiri bisogna fare due foto e mettere la foto di quando ci chiappone quella che ci
1: tappano. Sai, d'inverno si può fare questa cosa, però
2: poi pensa che ha fatto il tempo che corre una cavalla, io pensavo fosse ancora più basso.
0: Lui quella a motore,
2: si è tenuto
0: bene, sì.
2: Però secondo me quello è il problema.
0: Probabile che lui sia, che lui sia stato, magari sia rimasto lui più alto e non si sia schiacciato e il punto non gli è venuto.
2: È chiaro.
0: Perché poi dicevano, insomma, visto del galoppo rovescio del cavallo, però c'è dei cavalli, per esempio, che se hanno galoppo rovescio sinistro davanti e destro di dietro, o destro davanti e sinistro di dietro, quindi che non sono uniti, c'è dei cavalli che comunque non ti danno grosse vibrazioni sopra, dei cavalli che onestamente li senti e quindi dici, ti dà noia, insomma, no? ti può anche scomporre. Magari, ecco, questa che era in quelle condizioni lì è una cavalla che non ti dà quelle sensazioni, anche se è davanti in un modo e dietro in un altro.
2: Io poi, insomma, sul galoppo rovescio perché se il galoppo rovescio lo fa all'inizio, credo che non dà grossi problemi.
0: Sì, però io ne facevo una questione.
2: No, ma non rispondevo.
1: Se cambia pochi metri la lizza.
2: Se cambia la lizza, qualche problema lo può dare, però il cavallo lo fa.
0: No, per carità. Ma io intendevo, io proprio era un discorso di davanti in un modo e di dietro in quell'altro. Sì. E allora lì c'è dei cavalli che li senti che ti danno noia. Sì. Dei cavalli che invece non ti scompongono, capito, nell'azione a te. Dopo, quello sono d'accordo con te, se cambia tutto davanti e dietro, dopo 10 metri che è partito, non cambia niente, succede niente. Tanto poi, quando ti ricambia dopo che hai dato il colpo al burattino.
2: Guardo in questa immagine, lui prende il verticale, perciò come traiettoria, volendo...
1: È lì.
2: Se fa faceva 5, l'ha fatto.
0: No.
2: Però guarda, è anche molto piegata a sinistra un pochino rispetto per me, come l'ho visto alle prove.
0: Dici un po' fuori?
2: Un po' fuori, si stende parecchio. Questo un po' di niente, perché l'ha fatto verticale proprio sopra.
0: Non è un tiro a 10 centimetri.
2: No, assolutamente, assolutamente.
0: Vabbè, però insomma ne 5.
2: Quello
0: non ci piove.
2: No.
1: Bene, allora andiamo con la seconda serie, che si apre con un colpo di scena, perché non ci aspettavamo che Gian Maria Scortecci finisse sul 2. C'era già il discorso che se andava sul 5 la giostra era praticamente chiusa, se non si rompeva una lancia. E invece è stato questo colpo di scena
0: in 4 secondi e 32.
2: Oltretutto.
1: Sudoc, cavallo ormai storico da qualche anno. E qui Aldo.

0: è un
1: partiamo
0: due.
1: Dalla partenza.
0: Oh, la partenza è andato largo, non si sa perché lui è un perfezionista, ha detto fa sempre quel giretto, un altro giretto, e poi cerca di fare, non so perché gli è partito largo. Ah. E poi, se non mi sbaglio, lui cerca di correggerlo due volte. Con la mano destra, no?
1: Sì. Questo. Probabilmente... lui aveva montato anche in settimana, il lunedì aveva provato senza Speroni, poi con gli Speroni.
0: Sì, le prove erano un po' alternate, però fa un 2 che è anche strano per lui.
2: Di ecco, magari due... scusa vai, se interrompo, magari se Beppe ci fai un primo piano del 2 che si vede anche bene.
0: Vedi dove lo fa? Lo fa in basso sulla destra. Di solito l'errore più grosso è quello che dal centro vanno a sinistra.
2: Vai di là, come
0: e
2: si
0: quasi
2: dice?
0: Sempre lì, quasi sempre lì. E questo da lui, insomma.
1: Te Roby, un commento?
2: Il commento.
1: Ti puoi anche esporre.
2: Sì,
1: tanto,
2: no, ma il commento io. Se c'è lo detto, chiaramente non ci si aspettava. Vabbè, anche io non mi aspettavo, anzi, la cosa era completamente diversa, perché. Come ho detto prima, poteva essere chiusa la giostra, comunque vabbè.
1: Allora lui è partito,
2: dopo parlo con
1: è partito stretto, molto stretto, quando
0: però
1: è partito
2: sì, quando, cosa,
1: poi
2: sì, dopo rivedendola
1: c'era, Luca Veni, ma anche in diretta noi si è visto, cioè, perché
2: sì,
1: si era in piazza,
2: sì, detto,
1: quindi
2: poi
1: si è visto proprio bene che Luca Veneri a un certo punto ha allargato anche la mano sinistra, non si è spostato, ha allargato la mano sinistra e
2: per farlo uscire.
1: Ci sono state anche delle interviste che ha rilasciato Gianmaria, ha detto io non devo partire stretto in quella maniera, perché con Doc la partenza stretta non va fatta. Il risultato di questo errore in partenza che ha fatto lui, perché è nel cavallo, cioè io poi sono uno che la colpa a cavalli non la dà mai, lui è partito troppo stretto, Luca Veneri è rimasto lì, ha allargato il braccio, quindi si è spostato il cavallo, secondo me si è spostato un po' troppo e è andato un po' troppo largo.
0: Questo si vede.
1: Sì. L'ha ritirato dentro, come ha detto giustamente bene Aldo, poi dopo era forse troppo stretto, si è riallargato, insomma.
2: Il tutto in 4 secondi.
1: Parti in 4 e 30, quelli 30, che erano, va avanti, dietro, sposta, cosa. Cioè, poi quando arrivi in fondo, insomma.
0: Lui è uno che il tempo lo conosce, glielo sa fare al cavallo, capito?
1: Però io è qualche anno che dico che sto cavallo gli dà difficoltà, e specialmente a settembre.
0: Sì. Io
1: questo
0: credo,
1: è un dato di fatto,
0: da un'anticipazione la mia personale, che a giugno lui questo cavallo
1: non ce l'ha più. Vedi, che telefono ha burrato anche a te.
0: No. E poi ho detto un'altra cosa, che ecco. Si vede che lui è partito per il 5, no? Perché tieni conto che questo si fa per ragionare, ma insomma, se faceva anche un 4 era spareggi. Lui era partito per fare 5, chiudeva la giostra.
1: Lui la chiudeva lì. La speranza era di avere in premio una lancia spezzata un Mazzafrusto che si strappa. Insomma, Mazzafrusto no, ma insomma, era lì. Potevi sperare solo di rompere una lancia se lui faceva 5, ma non l'ha fatto.
0: Non l'ha fatto.
1: E allora la carriera dopo,
2: Santo Spirito ha chiuso con 6 punti.
1: 7
2: punti, 5. E qui allora Giulio Vedovini, che ragazzi è vero che qui ci ha messo una carica non indifferente.
1: No, aspetta, prima di voglio metti la faccia, di Giulio.
0: Sì.
2: Allora, innanzitutto
1: intanto ti dico
2: che se non sbaglio è la carriera più veloce di questa edizione.
1: È stata fatta Giulio Vedovini in 4 secondi e 18.
2: 4 e 18, mamma la più
0: mia.
2: Veloce.
0: Sì. Mamma mia. Se vedi l'incazzatura, secondo me, il tocco. Vedi?
2: Insomma.
0: Infatti, non lo so se mi sbaglio.
1: Qui c'è tutto. Vedi, in questa fase c'è tutto. C'è lui che esulta perché ha fatto 5, ma è più uno, sembra proprio, guarda gli occhi, è lo sfogo del fatto che prima aveva toccato il suo compagno e aveva, cioè c'è un mix di gioia e di rammarico su questa,
2: comunque una cosa
1: su
2: certa,
1: immagini.
2: Una cosa certa, sto ragazzo farà girare le scatole a diversi.
1: Questo ragazzo ha delle, io l'ho scritto,
2: non a quelli di Porta del Foro ovviamente,
1: io
2: però,
1: l'ho scritto nelle pagelle che questo ragazzo, io delle le doti naturali,
2: no veramente,
1: che ha sto ragazzo io non ho visto forse nel Cicerchia degli anni d'oro, che, ma io parlo doti naturali a livello di punteggio,
2: poi il
1: andare a trovare il 5,
2: tra l'altro
1: lui a cavallo,
2: no,
1: è anche nulla. Molto, è anche molto molto preparato, no Aldo?
0: Sì, sì,
1: ora
0: sì,
1: ce
0: sì.
1: La commenti questa,
0: no, poi quando torna per portare la lancia, mm-hmm, da quanto era arrabbiato, si vede che dice qualcosa ai due di Sant'Andrea.
1: Ah sì?
0: Sì, si vede.
1: Ah, questo non l'ho, non l'ho notato.
2: Questa è la sfumatura, che, devo rivederla.
1: Perché secondo te lui la responsabilità, bravo, l'ha data a loro, sì, che hanno detto. Secondo...
0: Si vede che passa di lì, quello che dice, me lo immagino.
1: Allora, dietro le logge se ne dicono tante.
0: Sì, sì,
1: io mi ricordo delle giostre con il Subabbo, con Enrico... Enrico dietro le logge, come Arezzo si dice, e questo era un crostino, sì, perché era uno che metteva, gli piaceva anche, anche ti ricordi quando disse, venne Paci che disse una volta anche a Foligno che non c'era, cioè non si tiravano le frecciatine, qui è sempre successo Arezzo, sì, e diciamo che Enrico era un maestro nel tirare la frecciatina a chi correva o a chi pensava che gli potesse dare fastidio, per cercare di metterlo in difficoltà psicologicamente.
0: Sì, sì, questo è vero, sì.
2: Comunque, ecco, è andata così sicuramente. Tra l'altro, ecco, Giulio, che il cavallo, ora o lapis,
1: pesca
2: ecco. Sì, cavallo che ha cambiato
1: a giugno
2: di quest'anno, dopo che aveva corso con Ice.
1: Onestamente, si è parlato del tocco, si è parlato della sua faccia, non c'è da dire altro, perché ha fatto una carriera,
2: è stata una carriera, credo,
0: e comunque ha trovato questo, che
1: non gli trovi in difetto,
0: schiappava anche con Ice,
2: sì infatti,
0: ma questa gli ha dato la fiducia completa.
1: Io ti dico che secondo me il cambio del cavallo è stato fatto, e ma già ci avevo pensato quando è stata fatta la serata Porta Crucifera con Vannozzi Filippetti ha raccontato di quando tanto lo ricordate tutti e due, di quando morì la Sherry, che prese in calcio a pochi giorni dalla giostra, prese in calcio una frattura alla gamba, e prese dal calcio, erano insieme con un altro cavallo,
2: sì,
1: e fu abbattuta. Lui tirò con Arful e lui ha detto lì, un cavallo di 1,65 m al garrese, dice, io ho tirato e sapevo che se sto cavallo faceva una falcata, iniziava a fare le falcate di 10 cm più lunghe, ha detto, io la lancia, io passavo, ma la lancia tornava a Borgunto, cioè nel senso, io credo che la loro paura sia stata questa, perché Ice è veramente un cavallo di struttura, perché è un cavallo molto alto. La loro paura è stata questa, nel senso che se gli, non che gli prende la via, ma se gli fa un galoppo più allungato, loro per me hanno paura che poi invece che in 4,18 la fanno 3,80 e insomma.
0: Comunque, 6, però 6. Lui la prima giostra l'ha fatta, secondo, perché Ice che aveva,
1: no, non aveva niente, per me gli aveva preso questa, avevo fatto questo ragionamento, no.
2: Comunque
1: secondo me
2: 4,18 per fare 46 metri, voglio dire.
1: Sì, sì.
0: Quelle 5, non è che.
2: No.
0: Fatti bene.
1: No, non c'è da dirgli niente delle carriere a sto centro, non c'è da dirgli niente, ragazzi. Che gli vuoi dire? Fare le carriere che.
2: Allora, andiamo poi nella carriera che di fatto ha chiuso questa edizione, quella di Saverio Montini su Bianca, che ha corso nel tempo di 4
1: secondi. Saverio Montini, 4,40.
2: 4,40, ha spento il pomodoro e la lancia è finita in via delle Gagliarde.
1: Sì, e qui già sapeva che aveva fatto 5, guarda, sì, sì, visto sì, che sì. Fanno, fanno come dire, otto.
0: Sì, sì, ma loro lo vedono subito, non è
1: sì,
0: che...
1: Sì. Qui, che gli si dice al Montini su sta carriera? Poco. Poco, è vero, poco anche a lui.
0: Poco, poi qualche volta il cavallo gli fa anche una carriera, anche, eppure è lì. Che ha fatto 7 centri su?
1: Ah, non mi chiede le statistiche a me.
0: Non lo ricordo mai.
1: Io non sono uno che fa le statistiche. Guarda, quelli sono da un'altra parte.
0: Livello altissimo. 7 centri, non mi ricordo su quante.
1: Non lo
2: comunque,
1: so.
2: A livello di cavaliere non c'era di.
1: No,
2: sì, degli 8, degli 8 in piazza.
1: Sì, uno che ha fatto, ora... ha fatto il salta ostacoli. È uno che a cavallo ci sa stare. Ha lavorato tanto in settimana su sta cavalla perché i primi giorni. Aldo, noi si è guardato le prove insieme,
0: sì.
1: Oltre che fargli la famosa S, ti ricordi quanto io da dove si guardavano le prove, che non era proprio, né proprio il meglio, il meglio posto, cioè si vedeva proprio che la cavalla gli girava proprio tutta la testa, quasi completamente verso destra.
0: Sì.
1: Se noi, ora qui non si vede, però no, in giostra, no, dritta non era,
2: no, no,
1: però
2: nella foto.
1: Ah, sì, però non è che ecco, quel difetto lì non gliel'ha fatto più, lui ci ha lavorato molto, quindi è arrivato in piazza a fare quella carriera con quella S che a lui gli torna bene, e quando fa quella carriera lì c'è poco da dirgli, questo ragazzo ha i numeri
0: e ormai è di fatto, c'è da fare.
2: Bene, allora andiamo sull'ultima, e qui anche il nostro Roberto, anzi prima ci dirà il tempo.
1: Il tempo 4 secondi e 20 quindi
2: già...
1: Piano non è andato, e 20.
0: Mamma mia.
2: 4 per 20. Marmorini, che praticamente era all'esordio, aveva un compito veramente arduo, perché lui doveva per forza fare 5
1: per andare a spareggi.
2: E invece è uscito questo 4, però lo tira teatro, perché tanto Roberto l'ha vista con un occhio un po' più particolare.
1: Allora, lo dico
2: lo ribadisci, ma
1: lo ribadisco perché io la vedo come una cosa positiva, cioè una cosa bella, perché quando si parla del bene che puoi volere a una persona è una cosa bella, secondo me. Quindi io quando l'ho visto arrivare quando è uscito dalle logge che andava verso il pozzo, io pensavo che di poter commentare la carriera, non sono riuscito neanche a commentare la discesa verso il pozzo, perché mi sono commosso, perché io sto ragazzo l'ho tenuto in collo da appena nato, l'ho visto crescere da quando è nato, insomma, l'ho visto crescere, siamo amici di famiglia, siamo molto legati, e non ce l'ho fatta, mi sono commosso e la vedo come una cosa bella, insomma, non credo che spero che non mi ricapiti che lui tiri, faccia tante giostre, e spero che a me non mi ricapiti, insomma, però lì non ce l'ho fatta.
2: Comunque, che dici di Gian Matteo, che è stato l'esordiente di questa
0: cosa positiva? Il fatto che lui secondo me non era emozionato per niente.
1: Mm-mm.
0: Per niente,
1: vero,
0: capito? Si vede quando entra, va bene, quando parte, ha fatto una buona partenza per me,
1: sì.
0: Capito?
2: Ma secondo te anche il fatto, scusami, allora, la dirigenza che l'ha messo come secondo cavaliere, pur essendo all'esordio, è magari un segno che magari hanno visto che questo ragazzo magari è freddo, comunque non si lascia prendere
0: dubbio.
2: Da emozioni particolari?
0: Dubbio. Poi le dinamiche che c'è stato lì,
1: quelle non si possono sapere,
0: non
1: perché
0: so.
1: Il perché è stato scelto,
0: non so, è stato scelto io,
1: secondo me poteva correre primo, secondo, come cioè secondo me sono intercambiabili loro,
0: sì,
1: due,
0: sì.
1: Nel senso, non c'è una allora sono innanzitutto due a Porta Crucifera, sono due che sono padroni della situazione con i cavalli. Gian Matteo è uno che al pozzo ha il completo controllo del cavallo e della situazione, perché parte dritto, non parte in volta, non ha la cavalla rimane ferma, è vero o no Aldo?
0: Ma penso che in prova abbia fatto un giro in più, se no di solito arriva lì, parte.
1: Però ecco, lui non ha grossi problemi, insomma, cavallo è uno che sa quello che fa sopra, ha anche una grande sensibilità. Io ho visto che a pochi metri dal muratto, l'ho rivista molte volte, si vede un tocco con la gamba sinistra, perché secondo me era troppo sotto, come si dice, quindi troppo la carriera troppo a sinistra. Agli ultimi metri si vede che lui ha dato un po' di gamba sinistra, secondo me poi lì chiaramente il cavallo gli ha dato retta, perché la cavalla gli ha dato retta, perché quella cavalla risponde ai comandi che gli dà lui in maniera sistematica, quindi ma è una carriera che secondo me all'esordio non è neanche, c'è chi ha fatto meglio, però insomma secondo me lui è uno che ci dovranno fare i conti, insomma, con questa coppia d'ora in poi.
0: Sì, penso anch'io. Poi il fatto di tirare primo secondo, secondo me vuol dire poco.
2: No, magari come secondo devi tamponare, come in questo caso.
0: No,
2: devi,
0: in questo caso doveva per forza fare 5, che è una responsabilità oltretutto maggiore, è ovvio questo.
1: Beh, le carriere sono finite.
2: Rientra il Beppe. Anche perché ci siamo dilungati.
3: Sì, perché sono le 12:50. Per cui Aldo, te da mangiare te lo fai?
0: Sì,
3: te lo fanno?
0: No, pronto.
3: Va bene, posso farvi qualche domanda?
1: Vai.
3: Allora, una curiosità che mi è venuta fuori, non la sapevo, e devo dire che queste immagini sono state bellissime. Guardate i famigli. Si chiamano così? Famiglie del Buratto.
2: Sì. Famiglie del Buratto.
3: Parte Simone. La seconda parte l'altro, poi ritorna Simone. Sì, sono alternati, non lo sapevo. Ma guardate che sguardi che hanno quando vanno a devono intercettare.
2: Allora, sono alternati,
3: girano.
2: Una a bloccare il tabellone, quell'altra a mettere un tabellone che copre.
3: Ma guarda, c'è Rosali che è pazzesco, guarda che sguardo ha, è pazzesco, fai paura come un saracino per davvero. Insomma,
1: c'è da farsi male?
3: Sì, no, ora parte tutto, no,
1: ci vuole una concentrazione enorme.
2: Tu pensa che in un giro loro bloccano subito il...
3: Ma sicuramente vedi, hanno un modo per arrivare a prendere direttamente, sì, penso, la parte del tabellone, non lo so.
1: Diciamo che c'è una scuola.
0: Le prove l'ho prese una volta.
3: Sì,
0: curato, l'ho preso, uno deve.
2: Sì,
3: ho capito.
1: C'è una scuola, insomma. Poi hai avuto anche un famiglio te qui ospite, Luca Bizzarri, te lo ricordi?
3: Che l'altro era,
1: no? Luca Bizzarri,
2: no, è stato,
1: l'aveva fatto
2: stato.
3: No, ora non c'entra in quella storia di
1: no,
3: cioè, lascia perdere,
1: no, andiamo
3: favore.
1: avanti,
2: e
1: andiamo.
2: Poi l'altro dubbio,
1: un'altra domanda,
3: no, questo che volevo sapere, no, cioè, è interessante, guarda, da questa posizione devo dire si vedono tante belle facce che si riconoscono, parte, cioè devo dire bella questa, mi è piaciuta questa immagine, non voglio dire altro, devo dire che mi è piaciuta la giostra e insomma, vabbè.
2: E per le foto si ringrazia.
1: Volevi attaccare? Volevi dire a me?
3: No, niente. Avete, te, come al solito, a parte il fatto che cioè, ma avete, con questa storia delle fotocellule, in realtà le carriere sono tutte forti, cioè veloci. Perché mi ci volevi mettere
1: perché
3: le fotocellule?
1: Perché si è parlato delle fotocellule,
3: ho
1: per
3: capito,
1: le carriere ma... hanno avuto paura.
3: Sì, ho capito.
1: E allora hanno detto, ma andiamo, so ci mettiamo.
3: È venuto fuori qui che ci vorrebbero mettere a metà lizza un altro paio di fotocellule, così almeno.
2: Io non l'ho mai detto.
3: Qualcuno l'ha detto in quel tavolo.
1: Ti sempre fuori da ogni cosa. Che amico.
3: Fatemi parlare con Aldo un attimo.
0: No, per me non ci vogliono.
3: Ecco, no, lo sai perché Aldo mi ha detto questo? Perché sostanzialmente in questa maniera, cioè, siccome si chiama una carriera, carriera deve partire in gran carriera, quindi aumentare. Invece dice no, arrivi veloce e poi magari rallenti per pia la mira. No, invece se ci metti dei fotocellule nel mezzo, te sei assolutamente.
0: No, non sono d'accordo.
3: Ecco, vedi, questi sono birbanti questi, cioè.
0: No. A parte che anche la scenografia perché ci vuole un baldacchino lì con tutte le cosine
1: a metà,
0: te
3: lo immagini,
0: non sarebbe bello da tutti i punti del
1: e quanto dura? Quanto dura?
2: Mezza figuranti.
1: E mezza figuranti, quanto dura?
0: Secondo quello che succede con un caccia.
3: Ma pensi che prenda il volo?
0: Sì.
1: Se la cantano in tribuna, in tribuna stampa.
3: Va bene, dai, allora comunque sostanzialmente date un voto a questa giostra.
1: Oh, complessivo,
3: dai.
1: Questo lo puoi dare.
3: Questo
1: guarda,
3: lo puoi dare,
1: Barnetti. Il primo voto che dà il
2: Barnetti.
3: Non si esprime mai.
2: No, ma allora per i colpi di scena sicuramente è una giostra voti altissimi.
1: perché uno vede... deve dare un voto, un dai, numero, uno. Per piacere, un
3: se
1: numero.
3: Se no faccio iniziare ad Aldo, che l'ospite.
1: Un numero, certo, devi dire, tiralo a caso, per piacere.
3: Ma perché non si vuole
1: sbilanciare? Ma non lo so, c'è, c'è un problema di... spirito. C'è un problema con i numeri.
3: È maestro di campo, non so quante lisce.
2: Allora, guarda, do il punteggio con cui ha vinto Sant'Andrea.
3: Cioè?
2: 9.
1: Oh, l'ha detto.
3: L'ha detto. Aldo, dai, diccelo te ora.
0: Sì, sì. Aggiungo che io di solito voglio sempre dire che a settembre ci sono sempre degli imprevisti, e anche ora gli imprevisti, lo scorteggi per esempio, mai pluridecorato, però
3: l'ingenuità, però dai,
0: sì, no, sì, sì. No, no, certo, certo, però tenete conto che se invece andava senza l'imprevisto del tiro dello scorteggi, senza il tocco, potenzialmente ci potevano essere tre spariti.
3: Scusate, va bene, però ve lo ricordate quella giosta che si è spezzato la lancia col 2, il cavallo che una volta
1: la giostra
3: caduto,
1: è così.
3: Cioè, c'è stata una giosta che è stata
1: la giostra è così
2: ogni giostra, è veramente quando si dice ogni giostra una storia a sé.
1: Forrest Gump, no,
3: ora dimmelo te però, perché te sono le 12:54, no.
1: Forrest Gump,
3: te
1: come dici?
3: Voglio Forrest Gump, il voto lo devi dare
1: alla giostra, sì. tutto insieme.
3: No, questa manifestazione 150.
1: 9 sicuro.
3: Quanto il pannetto?
2: Siamo
1: 9.
2: Sì, sì.
3: Va bene. Allora,
2: è stata la degna manifestazione della 150esima edizione.
1: Sì, c'è stato tutto, il colpo di scena. Sì.
3: Dedicata, ve lo ricordate, Ubi Periculum
1: al primo conclave.
3: 750 anni fa.
2: E ricordiamo anche la prova generale vinta alla Porta del Foro, dedicata a Roberto Doro, perché è sempre un personaggio.
3: Va bene. E allora noi vi salutiamo. Ringrazio ancora i tre paladini che noi abbiamo messo in campo: Roberto Parnetti, Roberto Rosati e la Daniela Formelli. Che devo dire, lei ha vinto comunque, perché è scappata il quartiere di Sant'Andrea, l'ha detto.
2: Ci aveva a tornare a casa col motorino e andava a cercare un cappotto.
3: Ma non ha problemi lei, cioè, la salutiamo e la ringraziamo per averci portato la sua voce, la sua figura in questa giostra, e vedremo insomma poi il proseguo. Io vi ringrazio, grazie Aldo, allora grazie Tomai, ti aspettiamo, no? Ora dal palco alla cabina, cioè, ma non è che non è un downgrade, cioè questo è il posto, la radio si fa in cabina.
2: L'ultima cosa, ricordo che domani Bagnaripoli, giostra della Stella, dove Aldo farà il palafreniere Leonardo Scaletti, perché l'anno scorso Leonardo Scaletti ha vinto la giostra, proprio quest'anno ha corso di diritto, e gli altri contendenti sono Alessandro Golini e Guido Gentile.
1: E domenica?
0: No, c'è Guido Gentile, sai.
2: Dico ora non spoilare.
1: E domenica
2: 20 c'è, a parte che domani c'è anche la Quintana di Foligno.
3: Ecco fatto. Senti, ma ormai la
1: quello
3: livrea,
1: volevo
3: la,
1: dire.
3: Roberto, la livrea lui ce l'ha fino a qua giù. Te che ruolo hai?
2: Io sono a Bagnaripoli.
1: Lui è a Bagnaripoli.
3: Sei a Bagnaripoli, sei maestro di campo.
1: E c'è.
3: Che volevi? Bene lì, ma scherzi.
1: E che ci va gratis.
3: Gabriele, ce l'hai un maestro di campo qui?
1: Lui gratis senza muove.
3: Ecco perché ti vogliono alzare la Cino d'Arezzo.
2: No, non è vero, guarda, io
3: l'ho visto.
2: Questo.
1: Stefania butta la pasta, carico.
3: Ciao, allora grazie Aldo e ciao, grazie a Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e appuntamento alla prossima trasmissione di Giostrando, e come dice il guarda, forse.
2: sempre più convinto.
1: No, ma oggi siamo stati bravi, forse.
3: Sai che ti dico io, coi diritti o senza, forse.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
14: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
13: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
15: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia ideologia nazista.
13: Sport: Napoli illumina di messo la Coppa America di vela nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo. Le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
12: La prima giornata della regata preliminare si chiude con due prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale, con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone due false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Sider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
17: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
16: Flyspot.
18: Vola con Radio.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
6: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte dello top 10 hits. Non c'è più Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, né Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, Hugo Immo, Angel and Alternate con Moving the Sun ed Elisa con Kintsugi. E ora si parte. Al numero 10 perde un posto My Body Isn't Ready, Somber.

0: Somber, My Body Isn't Ready, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Ernia, Dedica.
1: New entry.
0: New entry.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia riconquista la Top Ten Hits oggi al numero 9 e al numero 8 la prima new entry della settimana, Cesare Cremonini, Paparazzi.
2: New entry.

0: paparazzi. Cesare Cremonini conquista la Top 10 Hits oggi.
1: Top 10 Hits.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana. Bass Persuades, Miley Cyrus.
2: New entry.
0: New entry.
3: Let's go.

0: Mar d'amore, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la terza new entry della settimana, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry.

Amica, Annalisa featuring Madame. Al numero 5, la terza new entry della settimana. E al numero 4, perde 3 posti, Woman, Peggy Goo and Iris Starr.

0: Peggy Goo in Irish Star, Woman, 4 le settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 3 posti in più per Casini, Marrakesh e Guè.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh, Gue, Casini, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 guadagna una posizione Madonna, Dance to Rio.

Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 9, la rientri della settimana, Ernia, Dedica. Al numero 8, la prima new entry, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 7, la seconda new entry, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 6, perde 4 posti, Saif con Parlare d'Amore. Al numero 5, terza new entry, Annalisa feature Madame Amica. Al numero 4, meno 3 posti, Peggy Gou and Iris Star Woman. Al numero 3, 3 posti in più per Marrakesh Gue Casini. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Madonna con Dance Teria. Ladies and gentlemen, conquista la vetta alla numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Goya, Fabri Fibra e

0: hits.
1: The winners of the week, Fabri Frima insieme ai pinguini tattici nucleari con Goya. Well friends, that's it for today. Sì ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 9 Ernia Dedica, al numero 8 Cesare Cremonini Paparazzi, al numero 7 Miley Cyrus Bass Persuades e al numero 5 Annalisa featuring Madame Amica. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
2: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.5.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
2: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
1: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora, una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
3: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
1: Intanto stasera si giocano due gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19:30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20 Venezia Cantù, alle 20:30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
4: Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: L'assetto è un po' diverso rispetto ad altre classifiche, perché la top 10 album prevede una combinazione perfetta, che è quella di un album, una canzone. Per ogni album in classifica corrisponde una canzone che noi ascoltiamo. Magari una canzone nuova, magari una canzone che è stata pubblicata molti mesi fa, ma che comunque regge all'urto del tempo, o addirittura canzoni che tornano in classifica dopo un bel po' di tempo, anche per più di qualche anno, e questo accadrà nell'aggiornamento numero 40 della Top 10 Album. Io sono Dylan, la combinazione perfetta quindi è un album, una canzone. Un album, una canzone, ma soprattutto l'album di Gianna Nannini, Gianna Gold 50, non c'è più, non lo incontreremo, almeno in questa Top 10 Album questa settimana, e quindi ci sarà una nuova entrata che però è una re-entry, scopriremo quale. Due album stabili, tre album che salgono e quattro album che scendono. Partendo dalla posizione numero 10 incrociamo chi perde due posizioni. L'album che perde due posizioni è quello di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Ascoltiamo proprio Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, pubblicato a settembre di quest'anno, un progetto autobiografico senza filtri, mette insieme un po' di folk americano, un po' di country, un po' di rap, racconta cadute, ripartenze, rialzate, un po' di saliscendi, un po' di montagne russe, un po' come è stata la vita di Alessandro Aleotti fino a questo momento. E tra l'altro la critica ha evidenziato come l'album alterni satira sociale, momenti più seri, riflessioni intime, con canzoni che affrontano temi come la crescita personale, il rapporto con la fama, ne ha avuta e ne ha ancora moltissima J-Ax, la disillusione verso la società e la volontà di ritrovare equilibrio nonostante tutto. Alla posizione numero 10, il nuovo album di J-Ax questa settimana. Si sale in nona posizione stabile l'album di Samurai J Amatore. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

Pacco Paranoia, il singolo nuovo di Samurai J dall'album Amatore, questa settimana in nona posizione nella Top Ten Album. Si sale in ottava posizione un altro album che conosciamo molto bene, Comuni Mortali, di Achille Lauro, guadagna due posti rispetto a 7 giorni fa, sembrava voler uscire dalla Top Ten Album e invece eccolo qua, di nuovo alla posizione numero 8, ascoltiamo La Città degli Angeli. Angeli.

0: guadagna 2 posti l'album di Achille Lauro nella Top 10 Album questa settimana.
1: Top 10 Album.
2: Top 10 Album. Top 10 Album.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Top 10 Album.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan, un album, una canzone. È questo la combo perfetta per la classifica da ascoltare ogni settimana e quindi alla posizione numero 7, riprendendo appunto la scalata verso la posizione numero 1, incrociamo chi perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. L'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.

bellissima, non puoi restare fermo, ma neanche col piedino, soprattutto neanche col piedino, perché anche se balli, il piedino va da sé, ha una sorta di clone il piede, va da solo, così è indipendente. White Girl Wasted di Anna dall'album Million Dollar Babe, l'album di Anna appunto che questa settimana è in settima posizione perdendo un posto. Si sale, perde un posto, devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, ascoltiamo Will Tita featuring Chewy. Baby.

0: po' di settimane, da un bel po' di settimane che è nella top 10 album. Devi tirar mas fotos di Bad Bunny. Questa settimana in sesta posizione perde un posto. Si sale. C'è Santeria in quinta posizione. Una rientri, perché chi ha soprattutto memoria, io non sono tra questi, ecco, Santeria già è stata all'interno della top 10 album, ma un bel po' di tempo fa. È l'album di Marrakesh insieme a Ghe Pequeño, insieme a Ghe. Ascoltiamo il singolo che celebra il decennale dell'album stesso, per cui per effetto del decennale è tornato in classifica, per cui la prima rientri della settimana al quinto posto, il singolo è Casini.
1: New entry.

0: Casini è il singolo pubblicato nella notte tra l'8 e il 9 settembre di quest'anno del 2026 da Marrakesh insieme a Ghe, pensato come brano celebrativo per tre ricorrenze, 30 anni di amicizia tra loro due, 20 anni di carriera condivisa e 10 anni, come dicevo prima, 10 anni dall'uscita di Santeria. Non appartiene a nessun album, né Santeria né Marraghe, ed è stato presentato dagli artisti stessi come una sola nuova canzone, un regalo unico per accompagnare i due concerti evento che ci sono stati del 12 e del 13 settembre a Milano. Ghe Pequeno insieme a Marrakesh in quinta posizione, si sale in quarta, perde due posti l'album di Olly, Tutta vita sempre. Questa domenica la traccia, la featuring è di Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Featuring Julie, questa domenica featuring Julie, il singolo di Holly dall'album Tutta Vita Sempre nella Top Ten Album.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo in classifica c'è da scoprire il podio, tre album, quindi dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. Alla posizione numero 3 c'è Bresh con l'album Mediterraneo che guadagna 4 posti. Ascoltiamo Serenamente featuring Julie.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: uno storico.
1: Ma Julie Dylan è lo stesso che compariva come featuring all'interno di questa domenica di Holly? Sì, esatto, sempre lui, sempre Julie. O di sopra, o di sotto, di lato, o in obliquo, in tondo, sempre Julie. Serenamente featuring Julie di Brescia dall'album Mediterraneo, in terza posizione, guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Di nuovo al secondo posto, più che altro di nuovo, riguadagna 2 posti perché ha già successo nella top 10 album a Shiva di guadagnare 2 posti. Lo fa anche questa settimana e sono moltissime anche per lui le settimane di permanenza all'interno di questa classifica. Comunque al secondo posto c'è Vangelo di Shiva, da cui ascoltiamo Bugie.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tatu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Vangelo di Shiva. L'album, la canzone Bugie in seconda posizione, questo album guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Riprendiamo dalla posizione numero 10 per quindi scoprire a chi occupa la posizione numero 1, quale album occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10 perde 2 posti da 3 settimane in classifica il nuovo album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. In nona posizione stabile da 4 settimane in classifica Samurai J con Amatore. In 8ª posizione guadagna 2 posti da 3 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. In 7ª posizione da 11 settimane in classifica perde 1 posto Million Dollar Babe di Anna. In 6ª posizione da 32 settimane in classifica perde 1 posto Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In 5ª posizione la rientri della settimana Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. In 4ª posizione meno 2, perde 2 posti l'album di Olly rispetto a 7 giorni fa Tutta Vita.

sempre. In terza posizione invece guadagna 4 posti Mediterraneo, da 17 settimane in classifica, l'album di Brescia. In seconda posizione, da 25 settimane in classifica, guadagna 2 posti Vangelo, l'album di Shiva. E al primo posto, stabile come 7 giorni fa e da 37 settimane in classifica, Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H. Number 1.

0: album.
1: Riconferma per Geolier la posizione numero uno, riconferma per il suo album Tutto è possibile, per cui complimenti a lui. Archiviamo questa top 10 album. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per un altro aggiornamento. Ciao.
2: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

E anche l'autunno del 2026, visto che è appena cambiata ultimamente la stagione, è all'insegna rigorosamente della classifica americana, la nostra amatissima Top 10 USA, condotta da me, Silvia Giansanti, sempre presente, sempre puntuali, sempre sul pezzo. D'altronde è la regola di chi lavora nel mondo artistico, nel mondo dello spettacolo, ecco, sempre a mille, insomma, quindi anche la difficoltà è questa. Bene, il nostro appuntamento di oggi non prevede nuove entrate, ma prevede due rientri e, oltre a due rientri, anche due stabilità, tre pezzi che avanzeranno e tre canzoni che perderanno qualcosa. Intanto sentiamo le uscite, chi abbiamo perso questa settimana prima delle due rientri. Dolly Parton, 9 to 5 dal numero 10, ex new entry. Working.

0: dopo la sua dipartita è tornata quest'artista a farci compagnia in classifica, quindi è stata una cosa molto sentita la sua scomparsa nel mondo musicale, soprattutto quello americano. Jolene, la rientri che abbiamo avuto la scorsa settimana, però passa dal numero 7 al numero 10, perde 3 posizioni. E adesso al numero 9 c'è chi rientra, Ella Langley con Be Her.
1: New entry.

0: un piacere riavere in classifica questo brano Be Her. Ella Langley rientri al numero 9 della classifica americana che stiamo vivendo questa settimana. E c'è anche un'altra rientri, come già anticipato, al numero 8 con Olivia Dean. E davvero questa canzone non ci vuole lasciare, eh? Man I Need.
1: New entry.

Gustiamoci ancora il successo di Man I Need, canzone di Olivia Dean che è rientrata in classifica al numero 8, era uscita, però insomma ancora c'è il successo.

arrivati adesso al numero 7 della classifica americana, stiamo per toccare la metà esatta. Settima posizione, che cosa succede? Che guadagna un posto So Easy to Fall in Love, altra canzone famosa di questi ultimi mesi di Olivia Dean.

Cosa? So easy to fall in love ci ha conquistato fin dal primo ascolto. Olivia Dean al numero 7 della Top 10 USA con una posizione in avanti, quindi proviene dal numero 8 e conta 3 settimane di presenza in classifica. Ne conta, attenzione, 21. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 6 della classifica americana.

5 al numero 6, quindi praticamente scende di una posizione Dracula, Tame Impala featuring Jenny, e sono, come già detto, 21 le settimane di presenza nella nostra classifica americana. Numero 5, tocchiamo adesso la metà esatta con Ariana Grande, e sono 14 le settimane di presenza per questa canzone famosa negli ultimi mesi.

Sweet Death I Made You Love Me, Ariana Grande, altra star acclamatissima a livello internazionale che passa dal numero 6 al numero 5, quindi guadagna una posizione nel giro di una settimana in Top 10 USA. Siamo alle numero 4, che cosa succede? Beh, un lieve spostamento, soltanto un posto in meno per Morgan Wallen e la sua Been By Now.

0: da 3 settimane dentro la classifica, scende però dal numero 3 al numero 4, non solo una posizione ma abbandona anche la zona del podio questa settimana Morgan Wallen con la sua Been By Now.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

prima di toccare il podio ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Dolly Parton con 9 to 5 dal numero 10 e dal numero 9 Ella Langley e Morgan Wallen con I Can Love You Anymore. Ecco adesso la posizione numero 3, che cosa ci attende? Un posto in più per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

5 le settimane dentro la nostra classifica americana, non si muove nulla, quindi stabilità per Stella Lefty, Boston appena ascoltata. E andiamo con il riepilogo prima della nostra attesissima number one, decima posizione meno 3 punti per Dolly Parton, Jolene, un classico della sua discografia. Be Her, Ella Langley, rientri al numero 9, così come al numero 8 rientra anche Olivia Dean con Man I Need. Al settimo posto abbiamo trovato con una posizione in avanti So Easy to Fall in Love, Olivia Dean di nuovo. Dracula, Tame Impala featuring Jenny occupava la posizione numero 6, proveniente dal numero 5 meno un gradino. Invece un gradino in più guadagnato nel giro di 7 giorni da Ariana Grande per questo singolo Hate That I Made You Love Me, al numero 5. Al quarto posto meno un punto per Morgan Wallen, Being By Now. Siamo arrivati al numero 3 con una posizione in avanti Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al secondo posto la stabilità per Stella Lefty, Boston, e ancora una volta si riconferma al comando della classifica americana Ella Langley con Choosing Texas. Number one.

0: 2000, sono 40 le settimane di presenza in classifica, un bel record. A pensare però che questa canzone aveva perso qualche punto, quindi aveva lasciato la numero 1 e poi l'ha riconquistata. Ma davvero complimenti, very compliments, Juice in Texas al numero 1 della Top 10 USA con Ella Langley. Arrivano i miei saluti finali, è tutto da Silvia Giansanti, mi congedo quindi da voi. Il prossimo ascolto fissato sempre con Top 10 USA, mi raccomando. Bye bye. Top 10 USA.
1: Sono le 16 e 41 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Senza titolo. Legati al tempo.

0: Buonasera, ben trovati. Scusate questa cosa di gola, ma purtroppo quando il mio amico direttore Ivo Brocchi non ci prende sulle cose, e allora succedono anche questi piccoli imprevisti. Aveva detto che era l'ultima trasmissione che facevamo con le maniche corte, invece eccoci qua con le maniche corte perché il tempo non accenna a cambiare. Insomma, un po' di mal di gola mi ha preso, però che vediamo cosa mi dice il mio amico Ivo.
1: Assoluto saluto a chi ci sta ascoltando. C'hai il cosiddetto raspo.
0: Il raspo
1: si dice.
0: Il raspo
1: parte.
0: Era conigli. No, ma è venuto. Boh, non lo so. Stavo. Anche perché insomma, è un po' di giorni che non parlo, quindi ora.
1: È autunno, per questo è il mal di gola.
0: Si sta come d'autunno.
1: Però senti qua. No, qui si sta bene. Vedi? Abbiamo provato a mettere delle maniche lunghe.
0: Esatto.
1: Ma prima della trasmissione abbiamo detto no, non si
0: lo
1: resiste.
0: Diceste te che questa trasmissione l'avremmo fatta senza.
1: Ma succede? Sai, questo è un paese in cui siamo abituati a dire un giorno una cosa e un giorno l'altra.
0: Lo vedo, infatti.
1: Non ti preoccupare.
0: Ma scusa, ma del resto, se lo fanno quelli che abbiamo votato,
1: possiamo farlo anche noi. Miseria,
0: no?
1: Un po' di libertà.
0: Va bene, ascolta, siamo al 24 di settembre, finito anche 24, settembre.
1: Mamma mia, ragazzi, come invecchi. C'hai anche il raspo prima di iniziare il programma.
0: Scusi, una volta, caro direttore, una volta che mi coglie in fallo,
1: no,
0: perché non ero pronto. Cioè,
1: vabbè, è la cosa,
0: cosa
1: è
0: brutta,
1: la cosa.
0: Scusate, in radio poi non si può sentire una cosa del genere, però che lo vogliamo fare. Senti, come è passata questa settimana? Dimmi un po', com'è andata?
1: Bene, normale, tante cose da fare, tanti impegni, però è passata. Le scuole sono aperte.
0: Hai visto? Ma al 30% oppure no ancora?
1: No, per ora anche al 90%.
0: Sì, perché proprio tanto.
1: Alcune aule, guarda, ti garantisco al 90%.
0: Certo, se la gente non fa i figli.
1: Però ho scoperto che stasera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con il quale fa partire questo cambiamento.
0: Il 30% almeno che parlino la lingua italiana, eh?
1: È proprio così.
0: L'ha detto il TG.
1: L'ha detto il TG1.
0: Sì.
1: Ma se ascoltavi il TG3, il TG5, il TG7, hanno detto che c'è una specificazione su questo 30%,
0: cioè?
1: Che è questa. Quelli che sono nati in Italia non importa se parlano italiano, quindi quelli non contano, nel 30%. Quelli che hanno fatto comunque sia, anche nati all'estero, ma almeno 2 anni di materne, non conta per le elementari. Quelli che hanno fatto almeno 3 anni di scuole, per esempio elementari, con profitto, cioè passando ogni anno, e sono alle medie ma ancora non parlano italiano, non contano nel 30%. Quindi il 30% può diventare anche.
0: A chi ti chiesto il 30%?
1: Il 30% sono quelli nati all'estero, e estero intendo tutto l'estero, compreso anche l'Europa, compreso l'Asia, compreso tutto, insomma, e l'Africa e quant'altro. Quel 30% deve essere soggetti nati all'estero che non parlano italiano.
0: Hai visto quel
1: però
0: sindaco?
1: Nati all'estero,
0: quel sindaco che ha rifiutato la cittadinanza.
1: Ha fatto bene.
0: Perché quella parlava. Allora subito il suo marito è andato lì per cercare di dargli una mano. No! In Italia ci sono delle regole, si rispettano.
1: Ha fatto bene.
0: Se la cittadinanza la vuoi, devi parlare italiano, devi parlare italiano.
1: È previsto questo nei regolamenti, ha fatto bene applicarli. È come se tu parcheggi sul marciapiede, è giusto che arrivi un vigile e ti fa la multa.
0: Va bene, comunque ne parliamo magari dopo.
1: Ne parliamo della parte italiana,
0: nel frattempo, che cosa è cambiato? Intanto passiamo subito alla prima parte, poi io ti voglio raccontare però qualcosina, perché io questa settimana ho camminato, te lo dico.
1: E quando cammini pensi.
0: E quando pensi sei pericoloso. Pensato anche a te,
1: Mi emoziona questa cosa.
0: Come ti emoziona?
1: Dipende non so come mi hai pensato. Anzi, a questo punto sono curioso di sapere che pensieri hai avuto su di me.
0: Esiste, tu sai benissimo io di me, che esiste quel detto: non importa che si pensi bene o si pensi male, l'importante è che uno ti pensa.
1: Era sul parlare, ma insomma.
0: Ma io la trovo.
1: E hai diritto di farlo visto che hai i calli sotto i piedi.
0: No, non ce l'ho i calli.
1: No?
0: No, io
1: ho le scarpe comode.
0: Comunque, sì, in 4 giorni ho fatto 140 km.
1: Mamma mia, quanto benzina hai consumato?
0: Punta. Cioè, nessuno.
1: Quindi non hai speso niente?
0: Niente. Quindi per me, ho visto quando sono tornato, la benzina è 2,50 euro. Quant'è, insomma?
1: No, la benzina, il gasolio su 2,3, la benzina su 2,100 e qualcosa.
0: Butta via, la vita mente.
1: Sì, la vita. E tu hai deciso di andare a piedi.
0: E io ho deciso di andare a piedi, quindi mamma per me 140 chilometri senza consumare niente.
1: Scusa, ma alla fine dei 140 chilometri, una domanda banale.
0: Sì.
1: Con cosa sei tornato a casa? A piedi o con qualche mezzo?
0: Con uno che mi è venuto a prendermi con la macchina elettrica.
1: Elettrica?
0: Sì. È il mio amico Mauro.
1: Mamma mia, quella macchina elettrica.
0: Sì, mi ha fatto.
1: Quindi è uno che.
0: Io che venne macchine elettriche
1: tu
0: proprio.
1: Ma hai avuto paura del viaggio?
0: No.
1: Un'accelerazione pazzesca la macchina elettrica.
0: Sì. Va bene, dai, dopo ti faccio vedere qualche panorama. Perché?
1: Bravo.
0: Perché una cosa che ti spoilerò subito. Per poter parlare delle cose e conoscerle bisogna provarle.
1: Sono d'accordo.
0: E su tante cose io devo ammettere, devo fare ammenda con me stesso di non averle conosciute prima, ma te lo dico dopo.
1: Però se guarda che lo stai scoprendo non da oggi, caro Giuseppe. Ora tra 3 mesi noi dobbiamo festeggiare 10 anni di questa radio, non te lo dimenticare.
0: Dipende.
1: Come dipende?
0: Dipende, scusa, il mondo.
1: Non puoi festeggiare, non sei contento.
0: No, c'è quello là. C'è quello americano e quell'altro c'hanno il pulsante rosso.
1: Sono messo anche d'accordo.
0: Appunto.
1: Una cosa ho notato. È lo stesso tappeto rosso dell'Alaska, secondo me è lo stesso, l'hanno riciclato.
0: Tu dici chi è?
1: Sì, ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo. Vai, dacci gli aggiornamenti della settimana.
1: Gli aggiornamenti
0: di quello
1: sono
0: che sta
1: questi. Io penso che gli aggiornamenti oggi li dobbiamo vedere soprattutto guardando a New York, sede delle Nazioni Unite, dove si trovano in questo momento, anzi in questi 3 giorni, dell'Assemblea Generale, la bellezza del 98% dei capi di governo o dei capi di Stato, laddove il capo di Stato è anche il capo di governo. 98%. Mancano 3 o 4 persone sole di quel livello lì. Manca Abu Mazen, perché non lo hanno fatto entrare in America, in quanto se va in America lo arrestano, in quanto lui non avrebbe rispettato un accordo con gli americani. Manca Putin, che non è andato, anche lui avrà le sue ragioni.
0: Però l'avevano invitato.
1: Non lì, al G20.
0: Al G20. Questa è l'ONU, è vero.
1: Questa è l'ONU, non è casa di Trump ancora.
0: Sì, sì.
1: Ancora non l'ha comprato, ma insomma ci siamo vicini. Manca il coreano, che ricordo, non lo ricordo mai come si chiama.
0: Kim Jong-un.
1: Lui. E manca la nostra presidente del Consiglio Meloni, che aveva altre cose.
0: Te lo ricordi come si chiama, sì?
1: Giorgia Meloni.
0: Ah, ecco.
1: Lei non c'è, sono i 4 capi di Stato che mancano. 4.
0: Ora deve far passare la legge elettorale. Quindi.
1: No, le faccio presente. Ci ha mandato Tajani, che stava controllando la lunghezza delle gonne delle presenti. Insomma, ecco.
0: Sì,
1: e siccome la maggior parte erano.
0: Chissà questa che ha messo ora che gonna si mette.
1: Di paesi lontani erano. E tutte quelle gonne lunghe, quelle sono tutte da sposare. Ho visto molte addirittura con. Con insomma, copricapo e quant'altro. Dunque, parliamo di cose serie. Anche se queste sono molto serie. Perché è importante vedere cosa succede nel palazzo dell'ONU? Perché lì si ha davvero un quadro generale, finalmente, non limitato, non con il paraocchi, di qual è il sentimento del mondo nei confronti delle grandi crisi che stiamo affrontando. Perché poi ognuno è andato lì e ha parlato senza avere un tema obbligatorio, no? Dovete parlare e dite quello che credete. Insomma, tu ti accorgi che una gran parte del mondo, ma una grandissima parte del mondo, la pensa come neanche ne parliamo in Italia, sostanzialmente, o in Europa. Come un'altra parte ha un'idea diversa, cioè l'Occidente lì lo vedi piccino all'ONU. 200 paesi, l'Occidente è fatto da una ventina di paesi in tutto. Sono tra economicamente più potenti del mondo. Ovviamente la Cina non fa parte di questo gruppo qua, che è forse più potente da sola rispetto agli altri messi insieme, però lì vedi veramente il mondo intero presente in pochi giorni a parlare da quella tribuna. E ovviamente ognuno ha portato le proprie esperienze, ha portato i propri problemi, le proprie storie e quant'altro. Ma pensando ai grandi che hanno parlato, iniziamo da Trump. Trump ha parlato ieri. Come sempre ha parlato con il suo ottimismo particolare, dicendo: io sto portando la pace nel mondo, sto risolvendo un po' tutti i problemi, chiedo a Russia e Ucraina di fare passi avanti per la pace, ma io li convincerò entrambi a far la pace. Nell'occasione ha annunciato l'invito fatto a Putin di andare al G20 di Miami nel dicembre prossimo, che potrebbe essere, se ci pensi bene, l'occasione d'oro per far incontrare Putin con Zelensky. perché se Putin va, ancora la Russia non ha risposto, Peskov ha detto dobbiamo pensarci bene, capire qual è l'ordine del giorno, perché non dobbiamo andare lì e farsi trovare in un tranello. Secondo me il tranello non c'è, perché gli rimetterà il solito tappeto rosso Trump per fare i suoi accordi, come ben sappiamo. E quindi diciamo le cose un po' si muovono. Poi hanno parlato molti paesi europei che su alcune cose hanno le idee molto chiare, per esempio la Francia, la Germania, l'Inghilterra hanno parlato, la Spagna, a fianco di Kiev nella guerra di resistenza all'aggressore russo. Idee diverse ovviamente in questi paesi per quanto riguarda altre cose, per esempio il riarmo. La Spagna ha detto no, noi al massimo il 2%, gli altri il 5%. Hanno parlato dei rapporti con l'America, dicono bisogna sentirsi partner, essere insieme, siamo nella NATO, siamo in queste organizzazioni internazionali e dobbiamo in qualche modo adottare mentalità analoghe sia nella difesa delle libertà, e quindi attenzione alla Russia che comunque sia insiste con le sue provocazioni e non si sa qual è la ragione. Hanno parlato ovviamente anche altri paesi, ha parlato molto il Sud America. Il Sud America che ha idee diverse al suo interno. Il Venezuela ha ringraziato Trump per averli sostanzialmente liberati ed hanno annunciato le elezioni che avverranno presto. Lula invece ha accusato enormemente il presidente americano di essere un pericoloso bullo che va in giro per il mondo creando scompiglio e creando un caos che sarà difficile riportare alla regola. Poi ha parlato Pezeskin, che è il presidente dell'Iran, e si è presentato con dei volumi, dei book fotografici mostrando le 80 bambine uccise in quella scuola nel primo attacco che ci fu in Iran, se ricordi, no? Fatto insieme da israeliani e americani. Nell'occasione avrebbe potuto portare anche un altro book, forse più cospicuo, con tutte le persone che hanno ammazzato durante le manifestazioni interne, però in questo caso lì si parlava di cose internazionali, non interne. Lui ha portato quelle dicendo ovviamente all'America: noi il nucleare lo porteremo avanti per ragioni civili e non ci fermerà nessuno. Su Hormuz ovviamente idee diverse da parte di Trump e da parte degli iraniani, però loro insistono nel dire Hormuz è un nostro territorio e chi passa di lì deve essere autorizzato da noi o pagando o con altri sistemi. La guerra continua mettendo in crisi anche i rapporti con i paesi vicini, perché i paesi vicini ospitano quasi tutti basi americane o basi comunque sia occidentali. Ci sono anche le nostre, perché c'è stato in questi giorni
2: gli Houthi hanno colpito
1: una base che non è proprio italiana. È una base provvisoriamente italiana, perché era in Siria quella base, fu spostata quando è iniziata la guerra in Iran, e però è andata a colpirla in una zona che in genere era in Arabia Saudita tranquilla. È stato danneggiato anche un aereo importante, del costo di quasi mezzo miliardo, non proprio un Cessna qualsiasi, tanto per essere chiari. E a quello che si è saputo, perché c'è una segretezza su questo argomento, sono stati già spostati tutti gli aerei di quella base, portati via, non so se sono rientrati in Italia o sono in un'altra base, e stanno valutando se portar via anche i militari, perché quei militari lì erano militari al seguito degli aerei.
2: Infatti una dichiarazione degli Houthi è stata proprio questa, dice: non ce l'abbiamo con l'Italia, però perché gli italiani erano lì?
1: Erano lì perché avevano spostato gli aerei lì. Quello sono 800 militari che sono al servizio di questi 4 aerei. Ovviamente gli aerei non viaggiano solo col pilota o con 2 piloti.
2: No.
1: Dietro c'hanno tutta una logistica impressionante, insomma, per cui quando ti sposti in grande stile. Insomma, l'ONU può essere un posto rappresentativo di questo. Oggi, stasera pomeriggio, un'ora fa in realtà, ha parlato Netanyahu. Ha parlato Netanyahu, contestatissimo in America da parte di chi è pro-PAL e comunque sia contro Netanyahu, accusato da molti movimenti americani anche di genocidio. Ci sono stati un centinaio di arresti fuori dalla sede dell'ONU, compreso famosissime attrici americane, non chiedermi il nome perché non te lo so dire,
2: Susan Sharon, che erano lì a
1: contestare. Netanyahu è andato alla tribuna per parlare, come si è messo al microfono come un lungo serpentone l'80% delle delegazioni presenti in quella sala si sono alzate e hanno lasciato l'aula. Allora, l'80% dei paesi del mondo è arrabbiato.
2: Non l'ho vista questa parte qui.
1: Si è visto il telegiornale, perché già hanno mandato questa cosa. Ah, non ci ho fatto caso?
2: No, la data che c'era di Susa Scena non te l'ho detto.
1: Ma poi si vede proprio lì, gli altri telegiornali l'hanno mandata in diretta questa scena, in cui c'era questo fiume di persone che se ne andavano, e lui ha aperto il discorso dicendo: chi ha lasciato questa sala è un codardo, non ha nemmeno il coraggio di ascoltare le nostre ragioni. Insomma, la situazione è molto molto tesa, tanto per essere chiari, non è che si stia... Ecco, questa non è la classica riunione dell'ONU in cui si esce con un documento unitario che dice: possiamo risolvere queste crisi del mondo in questo modo. No, ci sarà forse anche maggiore spaccatura rispetto a prima. Ieri ha parlato Zelensky ha fatto il solito ragionamento: noi cerchiamo di essere l'argine per noi stessi ma per tutta l'Europa. Stiamo riconquistando a terra tanti territori, però servono difese aeree, perché con i droni, che anche noi utilizziamo, con i droni ci stanno colpendo e non riusciamo a fermare tutti i droni che arrivano dalla Russia, perché anche la Russia è cresciuta molto in qualità di droni costruiti, moltissimo, e anche oggi ha colpito per esempio un mercato in una città vicina a Kiev. Ci sono stati 8 morti e non so quanti feriti. Ha colpito un palazzo a Kiev nella notte, 2 morti e 8 feriti in quel caso, e soprattutto continua a colpire infrastrutture, cosa che sta facendo nello stesso modo Kiev nei confronti della Russia, con Trump che ha invitato proprio nei giorni scorsi Zelensky a dire: smetti di colpire le raffinerie, perché se colpisce le raffinerie mancherà gasolio a tutti, a Occidente, a Oriente, da tutte le parti. Io penso che Zelensky debba colpire dove fa del male alla Russia. Tra l'altro non va a colpire le abitazioni civili, non spara nei quartieri abitati, spara sulle infrastrutture, quindi le centrali elettriche, le raffinerie, e soprattutto ha sparato tantissimo, mettendo in crisi anche la logistica militare russa, sulle navi. Sembra che la metà della flotta russa, di quella che ovviamente stava nel Mar Nero, non quella che stava nel Mediterraneo, anche per essere chiari, sia ormai affondata o danneggiata in modo irreparabile, e sta colpendo moltissimo anche basi aeree, ma lo sta facendo non al confine con l'Ucraina, lo sta facendo a migliaia di chilometri di distanza. Evidentemente questa è una guerra che ci farà capire come cambieranno le guerre del futuro: tanti droni e sempre meno soldati, anche se l'occupazione dei territori le può fare solo con i soldati a piedi, al massimo dentro un blindato, ma poi prima o poi devi scendere se vuoi liberare un quartiere, un appartamento, un palazzo, non c'è altro modo. Questa è un po' la situazione che arriva come fotografia da New York. Però ci sono anche le cose sul campo. Sul campo cosa avviene? Avviene che ancora continua la chiusura di Hormuz, escluso alcune navi. Cioè le navi dei paesi amici dell'Iran stanno transitando. Invece l'altro sgolfo, quello in basso, sul quale c'è una proposta italiana con cui si chiede che l'Europa indica il controllo di quello stretto, l'Italia sarebbe parte attiva perché metterebbe a disposizione 4 navi. Ha già una nave sul posto per l'operazione Aspides, quindi non è che non c'è, e conosce la zona piuttosto bene. E va detto, lo dissi l'altra volta, lo ridico questa volta, anche questa volta, e sono contento di dirlo: la marineria italiana è rispettata in tutto il mondo.
2: Sì, la marina italiana.
1: Però
2: sì,
1: quando siamo vicino a una zona di guerra i rischi sono sempre elevati, anche perché se dovesse scortare delle navi che sono di paesi ostili, ritenuti ostili da parte degli UTI, io non capisco come potrebbe difendersi da attacchi magari di missili, perché non è che l'attacco te la fanno con il barchino a remi. Ormai sparano tutti da lontano. Guarda gli UTI, che potenza che hanno per arrivare a colpire senza che nessuno abbia potuto fermare quel missile, colpendo appunto una base italiana che era estremamente protetta. Quindi ti fa capire che questo esercito irregolare, poi se sono chiamiamoli terroristi, chiamiamoli come vogliamo chiamarli, al soldo del governo iraniano, perché sono al soldo del governo iraniano, hanno possibilità enormi di fare guerra. Non ci dimentichiamo che durante il periodo in cui la guerra era concentrata tra Israele, Libano e Gaza, molti missili sono partiti dagli Houthi alla volta di Gerusalemme, arrivando addirittura alle porte della città. Molti, quasi tutti, fermati dagli antimissili israeliani, che sono piuttosto efficaci. Però qualcuno è caduto. Anche lì il segreto, l'ordine di non divulgare immagini ha retto molto, però alcune immagini di palazzi danneggiati, modernissimi, danneggiati in modo piuttosto importante, non una sciocchezza. Cioè la prima immagine sembrava uguale a quella di quando l'aereo colpì l'11 settembre del 2001 le Torri Gemelle. C'era proprio un taglio in un palazzo, poi non si sa se il palazzo ha retto o crollato. Sono immagini ovviamente rubate con un telefonino, con qualcosa, non era nulla di scientifico, però così era, tanto per
2: così sentire. Era.
1: Ci sono stati sforamenti nuovi da parte di mezzi militari russi nella parte occidentale, vale dire nella parte europea. La Moldavia ha denunciato in una sola giornata 4 droni che per andare a colpire in Ucraina sono passati sopra il territorio della Moldavia. La Polonia ha inseguito un elicottero che per 42 secondi
2: 42 secondi, si è rimasta impressa questa
1: 42
2: questa
1: secondi alzandosi da Kaliningrad, che è un'enclave russa sul Mar Baltico, è andato sopra il territorio polacco. E gli esperti dicono sono tutti tentativi e prove che fanno per capire la capacità di reazione della NATO e dei paesi comunque sia coperti dai servizi NATO. Non lo so.
2: E su questo oggi, se vuoi ti aggancio dopo una notizia.
1: Oggi c'è questa notizia che è arrivata, pubblicata da El Mundo, giornale spagnolo.
2: Guarda,
1: che dice fonti.
2: Sì, ce l'hai qui davanti. Guarda, El Mundo, eccola qua.
1: Che ha detto che la CIA avrebbe informato i governi spagnolo, francese e italiano del rischio, insomma, della notizia, ovviamente militare, quindi coperta da parte, che ci sarebbe nei prossimi mesi un possibile attacco con droni da parte della Russia, magari utilizzando delle navi della famosa flotta che sta viaggiando nel Mediterraneo.
2: Sì, che sembrano mercantili in realtà.
1: Mercantili, ma anche navi militari, perché c'è la navigazione libera nei mari. Non è che uno può dire perché sei di un paese con cui che non mi stai simpatico e ti caccio via. Non si può fare. E se finché rispetti le regole non si può fare. Certo, se fossimo in una situazione di guerra sarebbe diverso. Ebbene, ovviamente c'è stata una corsa da parte dei tre governi a minimizzare questa cosa, addirittura a smentirla in qualche modo. Il primo è stato Crosetto, il ministro delle...
2: La Francia ha fatto una cosa diversa, Ivo,
1: sì,
2: però.
1: Sì.
2: Ha riunito l'opposizione, Macron, su questa cosa.
1: Ha detto, ma io vado in, temporale.
2: Ah, scusa. Sì,
1: il primo è stato Crosetto, che fin da stamattina ha detto... Nervi saldi, stiamo calmi, non gettiamo benzina sul fuoco. Noi siamo sicuri che in questo momento siamo in grado di difenderci da qualunque attacco di questa natura. Non lo so se dice il vero o no. Gli esperti dicono di no. Per esempio anche quello che lui ha preso come consulente al ministero, un ucraino, ha detto insomma siete un po' debolucci sulla difesa. E lo ha detto anche quell'esperto quell'esperto ucraino che è stato il fautore di questa grande crescita di capacità ucraina di costruire lui così. Poi è intervenuta la Francia con Macron, che ha detto minimizziamo, però prima di fare questo intervento ha parlato sostanzialmente con tutti i partiti del Parlamento. Perché non si tratta più a questo punto di essere da una parte o dall'altra. Quando c'è una minaccia del genere, se minaccia è ovviamente, perché non dobbiamo nemmeno esaltarle queste cose. Vediamo di capire se i servizi di intelligence, se i servizi militari sono in grado di avere conferme, non conferme. Non è facile in questa situazione, perché io non credo che la Russia abbia detto ufficialmente attenzione, sto mandando una nave, due navi, tre navi.
2: Se vuoi ti dico la disquisizione che ho trovato io.
1: E quindi questa è la situazione. Dimmi pure.
2: Allora, viene motivata questa possibilità di attacco Spagna, Francia, Italia, che è la parte sud del Mediterraneo, ma potrebbe anche essere la parte della NATO in alto, quindi si parla dei paesi scandinavi, per un semplice motivo. La Russia non sta ottenendo risultati sul fronte ucraino, quindi è sempre lì. Deve trovare un qualcosa, un modo per poter in qualche modo sbloccare questa situazione. Da fonti che ho trovato io, sempre online, pare che la Cina si sia messa di traverso per l'utilizzo delle armi nucleari tattiche che la Russia voleva utilizzare proprio in Ucraina. Gli ha detto proprio no, non se, de qui non passa lo straniero, cioè assolutamente, con la dichiarazione proprio di Xi Jinping. Allora, la teoria di questa cosa che è venuto qui rappresenterebbe che un attacco del genere così
1: cambia
2: anche
1: le opinioni,
2: mette alla prova la NATO in questi sensi. Trump si tirerebbe indietro e la NATO, che rimarrebbe, per forza di cose difficilmente troverebbe una quadra e allora sarebbe costretta a fare una conferenza di pace. In una conferenza di pace, cioè arrivare a una conferenza di pace, farebbe in modo che i paesi che fanno parte dell'Europa, che non si sono trovati insieme, obbligassero in qualche modo Zelensky a dirgli basta, dagli ste regioni e chiuso, cioè fare in modo di smuovere l'opinione pubblica della NATO, attento, sfruttando il fatto che Trump non interverrebbe. Questa è stata una chiave di lettura che ho trovato su due parti e non lo so se quanto possa essere...
1: Non lo so, ma probabilmente sfrutterebbe molto Putin anche eventuali risultati elettorali che dovessero cambiare i colori dell'Europa.
2: Questo sì, questo qui.
1: Iniziamo dal più pericoloso, la Germania. Se la Germania finisce sotto la AfD come governo centrale... Gli AfD sono filorussi al 100%, che poi è una cosa strana.
2: Ma io non lo so.
1: È una cosa strana questa. Questi ipernazionalisti dovrebbero pensare al loro paese.
2: Ma infatti,
1: non
2: agli altri. Ora qui la AfD, ora vai. Bisogna vedere. Lì nasce da un problema grosso, quella della grossa crisi del lavoro che c'è in Germania ed anche dall'immigrazione incontrollata. Sì. E questi sono gli unici partiti
1: Questo è il problema interno. Ma dal punto di vista delle. Siccome non è che uno va a governare un paese e governa solo il suo paese, governa anche rapporti con tutto quello che è intorno, specie in un momento in cui ci sono guerre in corso, no?
2: Sì, sì, ma
1: diventa difficile non essere coinvolti in questo. Beh, loro sono filo putiniani. Come in Italia abbiamo dei partiti che strizzano l'occhio a Mosca, che dicono basta armi a Kiev. Basta armi a Kiev vuol dire facciamo vincere Zelensky, facciamo vincere Putin, non vuol dire
2: su
1: altro.
2: Su questo, sai, mi trovi semplicemente a ricordare che il 24 di febbraio del 2022 è stato invaso un paese sovrano,
1: sì,
2: quindi è stato violato il diritto internazionale, ma prova a immaginarti. Però è anche la linea di pensiero di questi alcuni sempre più persone che sono contro dare i finanziamenti ancora all'Ucraina, guarda, sì, i 5 Stelle.
1: 5 Stelle, AWS,
2: il fatto che tanto non se ne dava le
1: gambe. L'elenco.
2: Sì, certo, non
1: AWS, 5 Stelle, esatto. La Lega e Vannacci.
2: Pensa te un caso che l'Austria ci invada, se tu volessi al governo gente in questa maniera, scusa, se
1: io
2: te
1: faccio,
2: lo dico.
1: Lo faccio presente.
2: Presente, io il militare l'ho fatto, sa se Bonelli e compagni hanno mai fatto il militare, però al di là di questo non c'entra niente. E il problema
1: Salvini
2: non
1: l'ha fatto il militare,
2: ma non credo.
1: Vannacci l'ha fatto il militare.
2: Ma Vannacci sì che l'ha fatto il militare. Questa è la cosa, infatti dico, ma visto che un militare, visto che dovrebbe aver avuto fede della sua nazione, ora lui proprio a dire basta, perché allora dice tanto non si vince, cioè tanto non vince, si butta via le armi e basta. Ma un grosso problema lo sta avendo anche Trump su questo aspetto. Sai che i militari, nel rispetto di dire noi rispettiamo, ma gli hanno fatto notare che hanno finito praticamente sono andati al minimo storico di missili, di tutto, quindi gli hanno detto sai che lui voleva invadere l'Iran tempo addietro, no?
1: Poi sì, ora ha detto ora basta.
2: Sì, no, vabbè. Però al di là di questo,
1: chi lo consiglia?
2: Stride un po' questa cosa. No, Trump? No, Trump non si autoconsiglia. Lui si alza. Secondo me molto spesso gioca. Lo prende. Ormai lo chiamano molti bullo, no? Però attenzione, secondo me non è un bullo, è un imprenditore. E poi che abbia avuto successo lui o i suoi precedenti, o i suoi antenati, questo è un altro discorso. Ma lui gioca da imprenditore sotto questo aspetto. Tanto ascolta, chi lo ferma? In America, se guardi, è tutto. Non c'è opposizione, non c'è niente. Io mi ricordo le prime volte, ti ricordi? L'hai visto la storia che hanno vietato la CNN e l'altro?
1: L'hanno fatto rientrare?
2: Ma perché? Perché anche gli altri l'hanno mandato una cosa con l'audio muto. L'hai visto quel servizio con l'audio muto? Senza l'audio.
1: Ma l'hanno fatto rientrare per un altro motivo, perché il giudice di Washington ha detto sta violando la Costituzione, sì, non lo può fare.
0: Anche perché loro si scambiano a giro i servizi, e ci va uno, sì, si scambiano i servizi, sì, e allora tutti gli altri hanno detto no, questa è una grossa violazione del primo emendamento.
1: Esatto, quindi voglio dire, tanto per essere chiari, anche lui è potente, ma non del tutto.
0: Però pulsante rosso, eh? Ci fermiamo?
3: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Flyspot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:13.

0: E eccoci qua nella seconda parte di Senza Titolo Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi in questo ormai ultimo giovedì del mese di settembre, questo 24 settembre. Noi ovviamente salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando adesso, ci stanno vedendo sui nostri social, sul nostro sito, e poi tutti coloro che ci ascolteranno e vedranno domani o domani l'altro.
1: Quando vogliono.
0: Dove andiamo adesso? Arezzo?
1: No, Arezzo.
0: Oggi non andiamo niente di Arezzo. Se vuoi ti porto a fare un giro diversamente.
1: Stiamo un attimo ancora all'estero.
0: Vuoi stare all'estero?
1: Visto che Crosetto ha detto non buttiamo benzina sul fuoco, proviamo questa notizia se ci tranquillizza.
0: Dov'è questa notizia?
1: Ci sarà una prossima pandemia e non ci troverà pronti. L'allarme di una commissione internazationale che si chiama NAS Lancet Prime, che è istituita dalla National University di Singapore, con scienziati di tutto il mondo, che dicono non sappiamo quando e non sappiamo dove, ma è sicuro che tornerà un'altra pandemia e probabilmente potrebbe essere anche più pesante del Covid, che ha provocato comunque già 22 milioni di morti conosciuti. Poi non sappiamo quanti in qualche paese.
0: Se la vediamo diretti, indiretti, anche lì c'è tutto
1: ne ha
0: un discorso.
1: Comunque.
0: Vabbè,
1: non era un buon contadino.
0: Giacomo Gorini è uno dei ricercatori italiani che all'epoca favorì la nascita dell'AstraZeneca. Zeneca si presentò un libro, c'era proprio questo tema qua. Ci siamo preparati oggi per quello che succederà alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Non mi viene il titolo, poi te lo trovo, ma
1: sì,
0: parlava proprio di questo.
1: E dice tutto il mondo, magari anche un po' in silenzio, stanno facendo piani che l'altra volta, come sappiamo, non c'erano. Ti ricordi che non c'era il piano nazionale pandemico, cioè, o meglio c'era ma era vecchio di alcuni anni,
0: del 2016,
1: non era aggiornato, non era e quindi sembra che adesso cerchino di tenerlo aggiornato. Il problema è se, diciamo, il territorio è pronto a affrontare una cosa del genere e soprattutto se siamo pronti eventualmente a produrre o ad avere dei vaccini sufficienti per fermare la diffusione.
0: Il bene tacito degli antivaccinamenti. Quindi
1: poi
0: si chiamava Giacomo Gorini, malattia Y, le presentai lui.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Te lo ricordi, ecco, e spiegava esattamente questo.
1: Invece il Senato della Repubblica oggi ha approvato con 81 voti a favore, 51 contrari e 7 astenuti in via definitiva la legge delega sul nucleare. Giornata storica, ha detto il ministro Pichetto Fratin. Il governo ha un anno di tempo per i decreti attuativi che dovranno chiarire tutti gli aspetti concreti. Le prime centrali apriranno verso il 2033-2034. Esatto. E ci sono i comuni che si possono candidare per poter ospitare queste centrali, che ovviamente avranno però un beneficio di altra natura per avere la centrale a casa. E darà la corrente gratis.
0: Ma non lo so, chissà che dirà Bonelli. Ti ricordi quando Bonelli ha perso la causa contro l'avvocato dell'Atomo, no? Di Europa Verde aveva chiesto 52.000 euro a Luca Romano, noto divulgatore pro-nucleare, per averli definiti irresponsabili e imbecilli. Sapevi questa? Il tribunale invece respinge tutto e ha detto che sostanzialmente invece l'imbecille è qualcun altro, perché non sapeva di cosa parlava. Lo sapevi, no?
1: Questa no, non la sapevo.
0: Queste
1: notizie curiose non le cerco mai.
0: No, perché lui, perché Bonelli, che è uno insomma, che parla molto spesso di cose che ti ricordi, no? non mi guardi con quello sguardo inquietante. È famosa quella cosa là, no? Insomma, diciamo così, aveva preso una posizione sbagliata su dei presupposti che erano assolutamente infondati. Ecco, e quando uno parla di cose e le dice che sono infondate, e lui querelò l'altro che gli diceva, gli aveva dato dell'imbecille effettivamente, e il giudice invece ha dato ragione all'altro. Ti ho detto anche che l'avvocato dell'Atomo, quindi
1: sono contento.
0: Luca Romano, ecco.
1: Contento per lui.
0: No, vabbè, che c'entra? A volte c'è bisogno di stare attento.
1: Restando in Italia, il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato questo decreto sul 30%, l'abbiamo detto prima.
0: Sì.
1: Ci sono commenti anche locali. Innanzitutto è stato visto qual è la situazione ad Arezzo.
0: Se trovo qualcosa. Dimmi, intanto ascolto.
1: La fotografia della scuola aretina nel 2025-2026, 43.000 studenti.
0: Ok.
1: Gli stranieri presenti nelle scuole aretine incidono per complessivi 14,34%. La cifra assoluta è di 6.201, di questi 3.748 sono nati in Italia. Quindi questi sarebbero già esclusi eventualmente, capito, dal conteggio del 30%.
0: Lo sai che lì non ci ho capito poco, quindi avendo visto solo il TG1. Scusa,
1: quante volte ho detto guarda più fonti,
0: non ma non ce l'ho fatta a tempo. Io fino a ieri camminavo, ma che mi importava di guardare il TG1?
1: Quando cammini non tieni la radiolina
0: all'orecchio. Ma stai scherzando? Ma di che si parla? Allora.
1: E se io ti chiamo non mi rispondi?
0: No, perché tra l'altro, cosa brutta, in quei posti non c'è neanche la copertura telefonica. Questo è brutto.
1: Ma fino a 30 anni fa stavi tanto bene, non c'era, al massimo avevi un baracchino, il famoso
0: quello sì, vabbè, comunque, vabbè.
1: Ci sono 1387 adulti che frequentano le scuole loro dedicate, ma è un discorso a parte. La distribuzione dell'istituto, nell'infanzia i bambini stranieri sono 939 in tutta la provincia, a me sembrano pochi, però.
0: Anche me.
1: Nella primaria 2195, che sono il 18%, sono.
0: Cos'era, un articolo della Nazione quello? No.
1: Sì, era di uno dei due giornali, non so da quale l'ho preso. Nelle scuole di primo grado 1288, nelle scuole di secondo grado 1277, 15% e 10%. In prima posizione la Romania, 19%. I rumeni quasi tutti parlano italiano.
0: Allora, parlano benissimo italiano, sì.
1: Poi l'Albania, 13%.
0: Anche loro,
1: e anche loro parecchi.
0: Sì.
1: Il Pakistan è poco, il 9%. Marocco il 9%.
0: Mi sembra Bangladesh, che era pakistana quella che voleva passare.
1: Sì, quella poi ne parliamo dopo. Bangladesh 8%, India 7%, Cina 4%, Nigeria 3%, Macedonia del Nord 2%, Tunisia 2%. Quali sono le scuole con maggiore concentrazione di stranieri? Ad Arezzo città, nell'infanzia Svetta la Rodari con 53, nella primaria la Sant'Etani con 128 e nel primo grado la 4 novembre con 119. Nel secondo grado il liceo artistico Piero della Francesca con 160. Su queste notizie del provvedimento eccetera sono intervenuti per primo la ex vice sindaca Lucia Tanti, che è stata assessore alla scuola.
0: Adesso che è assessore al sociale, no?
1: Ma penso che la scuola ce l'abbia. No,
0: ce
1: il sociale ce l'ha l'avvocato Rosato. Lei c'ha sempre la scuola. E ha detto, io ci provai già 10 anni fa a mettere un po' d'ordine su questa faccenda della troppa presenza di stranieri nella stessa classe. E non ci riuscì perché ovviamente non è che abbiamo noi il potere come amministrazione comunale di poter chiedere spostamenti, eccetera.
0: E come fai?
1: Però sono contento che oggi ci si pensi e io propongo che Arezzo sia la città pilota per applicare appunto questa norma. Gli ha risposto uno solo per ora, che si chiama Rasel Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia,
0: che tra l'altro
1: suo compagno di
0: partito, sì, esatto.
1: Rispetto alle posizioni espresse da Lucia Tanti e dalla presidente Giorgia Meloni, ma su questo tema non le condivido pienamente. Integrazione e immigrazione islam non siano terreno di scontro politico ed elettorale.
0: No, infatti.
1: Questo è quello che ha detto lui.
0: Infatti, botte per il matrimonio combinato, scoppia una relazione pipì, lasciamo perdere.
1: La pagina è pronta, era qui.
0: Caro, come ha detto che si chiama, facciamo così, no? Dice ognuno ha la sua cultura, bene, botta perché non si sposa.
1: Allora,
0: no?
1: Qui dice vuole costringere la figlia al matrimonio combinato,
0: esatto.
1: Picchia lei e picchia la moglie.
0: Anche la moglie.
1: Fortuna che la moglie questa volta ha chiamato la polizia.
0: Ha fatto bene.
1: Perché sembra che queste botte
0: se era in Pakistan non lo poteva fare, lo sanno questi, vero? In Italia lo fanno, cioè che chiami la polizia, la donna è stata, queste due donne sono state difese. Se fossero stati in Pakistan penso che,
1: ma infatti stanno in Italia,
0: infatti.
1: E l'uomo non è stato arrestato, è stato denunciato a piede libero, ma è stato allontanato dalla famiglia. Deve stare lontano, credo, 500 metri. Una cosa
0: ora c'è il problema di chi mantiene la famiglia, però, perché normalmente è sempre l'uomo che lavora.
1: Ora c'è il problema, vediamo come reagisce questo soggetto, perché insomma mi sembra un po' preoccupante la situazione. E questo però devo dire che questa donna ha avuto un coraggio.
0: Ma come l'altro che si è presentato davanti al comune che voleva lo scioglimento del matrimonio, non è successo a Arezzo, perché sai che se pronunciano 3 parole di fila possono abiurare una donna, va bene? con tre se lo dicono tre volte possono abiurare, quindi dire io non la voglio più questa donna qui. Ma in Italia non esiste questa legge.
1: No,
0: e infatti gli hanno detto ma che cerchi qui, lui si è pure arrabbiato, capito?
1: Ad Arezzo è successo?
0: Non è successo Arezzo, vada a trovare, vuole riputare, riputare o abiurare?
1: Rifiutare, abiurare.
0: Ecco, con queste tre parole, loro con tre parole la moglie, la donna che insomma l'ha sposato, loro la possono anche mandare via così. Bella questa, eh? In Italia state, cioè, di che si parla? Finché ci saremo, perché poi la scuola ti insegna un'altra cosa, la grande inversione che ci sarà nella nostra popolazione, c'è poco da fare. Perché finché si sta qui a parlare, ma la gente che ha una certa l'Italia autoctona, i figli non li fa, c'è poco da fare.
1: Cioè tu pensi che siamo verso la sostituzione?
0: Io non dico sostituzione, vorrei essere chiaro. Tu
1: sei rovesciato.
0: Ma per forza, perché tu arrivi... Allora, chi è che fa figli oggi in Italia? Dai, parliamo prima chiaro, perché se no, allora, lascia perdere che io ne ho tre, allora, ma i miei tre ne faranno altri tre? Questi, le famiglie che vengono, hanno 4-5 figli. La scuola, se siamo arrivati a voler fare una cosa così della scuola, un motivo c'è, parliamoci chiaro, perché ci sono sempre più bambini che non sono di origine italiana.
1: Guarda, questo problema delle classi...
0: No, te lo chiedo.
1: No.
0: È vero che... Cioè, c'è la denatalità, la conosci?
1: Ci faccio le lezioni su questo.
0: Vabbè, è chiaro che quando mi parla, se mi parla la Schlein della denatalità o mi parla la Meloni della natalità, penso che siano due pesi differenti. Abbi pazienza. Allora, non nascondiamoci dietro un dito. Il problema c'è, la nostra civiltà sta andando verso una cosa che i figli non li fa, perché paura del futuro, perché non si vogliono rompere l'anima, per tante cose, perché figli sono anche amore, ma sono anche tante sacrificio, tu lo sai, insomma, no? Ecco, e questi chiaramente succede che ce ne sempre meno dei figli che vengono da, come li chiamiamo, cittadini italiani naturalizzati, nati qua, come li vuoi? Perché sennò...
1: siccome non riesco a capire dove cadere
0: che ti dico che...
1: Non ho capito quando cadi.
0: Siamo partiti dalla scuola, sì, dicendo sì, è stata fatta questa norma della scuola al 30%,
1: sì,
0: ma tanto la popolazione sta cambiando,
1: sì,
0: è inevitabile, perché la nostra cultura, la nostra civiltà attuale ti porta a non fare figli, punto, basta. Era questo che ti volevo dire. Perché mi sono perso?
1: Non lo so, ma voglio ritrovare i dati che ti ho detto prima.
0: Sì, ma che vuol dire dati? I stranieri quanti sono ora? Generazione, ti basta una generazione, due generazioni sono anche troppe. Una generazione.
1: E quindi che facciamo?
0: Niente, che vuoi
1: fare?
0: La
1: soluzione qual è?
0: La soluzione è che comunque se vogliamo mantenere, se il nostro stato che conosciamo adesso vuole mantenere quello che è stato fino ad oggi, dovrà far rispettare le regole che ci sono in questo Stato. Quindi quando abbiamo detto di quello che voleva abiurare la moglie dicendo tre parole che nella loro cultura la possono fare, in Italia con le nostre leggi non lo fai, se no torni da dove sei venuto.
1: E infatti che è successo? Gli hanno permesso di abiurare la moglie?
0: Si è pure arrabbiato, capito?
1: Si è arrabbiato, ma ognuno può fare quel che gli pare, poi se viola le leggi sarà punito.
0: Ma oggi con questo numero tra 10 anni, tra 20 anni, i numeri cambieranno, e c'è poco da fare, capito? Perché la nostra civiltà, e non te lo dico più, fa sempre meno figli, e quindi si può fare tutte le politiche.
1: E quindi che dobbiamo fare? Cioè, lo dici come se fosse
0: è una
1: mezzo paese di farabutti che vogliono cambiare
0: fermo,
1: non capisco
0: non
1: ho capito dove vuoi arrivare.
0: Voglio farti capire che queste cose che stanno accadendo, sono partito a farti questo ragionamento da quello che ti ho detto, che voleva abiurare la propria moglie. Ti dico, ma andando avanti con gli anni, di questi comportamenti ce ne sarà sempre di più, perché la popolazione che non vuole con questi comportamenti sarà sempre di meno, e la popolazione che attua quei comportamenti sarà sempre di più, punto, basta.
1: Allora, su questo caso di questo personaggio inqualificabile che pensava di andare lì perché nel suo paese funziona in quel modo, c'è una risposta che è quella pratica. Fino al 74 in questo paese era vietato il divorzio, ok? Nel 74 è stata una legge di civiltà che ha autorizzato il divorzio. La Chiesa non l'ha mai approvato, ma diciamo la parte civile l'ha approvato. Oggi se un uomo vuole lasciare la moglie, la moglie vuole lasciare l'uomo, in Italia va da un avvocato, va da un giudice e lascia la moglie o il marito. li lascia e poi sarà il giudice, se non vanno d'accordo loro due, a stabilire chi dei due deve dare una mano all'altro, da chi vanno i figlioli, eccetera. Il tutto questo qui ovviamente con la sofferenza e le cose complicate dei divorci, certo. Ci mancherebbe una cosa d'altra. Questo signore che è venuto in Italia ha detto ti abbiuro, ti abbiuro, ti abbiuro, non glielo hanno fatto fare oggi come non glielo faranno fare domani. Le leggi sono leggi.
0: Ma man mano che cambierà il tipo di popolazione,
1: sì,
0: chiaramente ci saranno delle si voterà anche in maniera differente. Scusa, io
1: pensi che nasca un partito islamico che in Italia voglia prendere il 51%?
0: Assolutamente sì.
1: E prenderà il 51%?
0: Ma chi ci insegna? Ma guarda l'Inghilterra. Studiati cosa sta succedendo in Inghilterra.
1: Sì. Hanno cambiato le leggi in Inghilterra?
0: No, ma hanno cambiato completamente i modi. Stanno cambiando completamente i modi. Perché chiaramente le comunità cambiano.
1: Non lo Stato.
0: Ma lo Stato ci arrivi per forza se alla fine andranno sicuramente anche allora, in politica.
1: Allora facciamo la remigrazione.
0: Ma non è questo.
1: No, come ci salviamo? Che noi siamo i protetti dal mondo, siamo bianchi, belli e puliti,
0: senti,
1: cosa facciamo? Spiegamelo.
0: Siamo belli e puliti è un discorso. La nostra civiltà si è evoluta fino ad oggi in una certa maniera, con delle regole che hai detto anche te, sono quelle giuste, guarda quella del divorzio,
1: sì?
0: Che fino a città. Ma prova a parlare in quei paesi da dove vengono loro se c'è il divorzio.
1: Ma se vogliono
0: con tre parole,
1: se
0: con
1: vogliono...
0: tre parole.
1: Ma l'ha fatto uno, Giuseppe, mica l'hanno fatto tutti.
0: Sì, io non vorrei toccare. Ascolta, non vorrei toccare questo argomento su come si trattano le donne e le trattano loro.
1: Ma
0: sono modi completamente
1: ma
0: differenti.
1: Lo so benissimo.
0: Ma aumentando questa popolazione rispetto alla nostra, che siamo in denatalità completa.
1: Ma l'integrazione vuol dire insegnare a chi viene a star qui da noi le nostre regole e le devi applicare. Guarda che 100 anni fa qua gli uomini pigliavano a frustate le donne.
0: Sì.
1: Guarda che
0: 100 anni
1: fa le prendevano a cinghia.
0: Guarda che mi sembra proprio a Mestre,
1: sì.
0: Quando si mettono a pregare una certa parte, te in quel parco, te donna, non ci devi passare, te che c'hai il cane, non ci devi passare. Non è adattarsi alle nostre regole.
1: No, assolutamente.
0: Ah no, è così.
1: Ma chi lo permette?
0: E chi lo permette?
1: Che è una cosa contro legge? Intervenga lo Stato.
0: Sì, va bene.
1: Come va bene?
0: Bene, sì, ma no,
1: perché dice va bene in modo ironico? Se c'è una cosa che non va bene,
0: se no non andava nemmeno. Ti ho detto Mestre, guarda questo
1: caso. Sì, la conosco.
0: Allora, voglio dire, sono casi che succedono da tutte le parti. Ma che pensi? Questi modi di voler fare.
1: C'è uno Stato, lo Stato intervenga.
0: Lo Stato, evidentemente, non ha il polso per farlo. Che ti devo dire io?
1: Allora, chi è colpa
0: di. Se ci si prova, poi hai visto, no? Guarda, poi si va in un altro tema, poi mi fai andare fuori tema, quindi lasciamo perdere. No, perché se no ti dico anche quelli che guarda il caso di Modena, dei medici che della la ora l'hai studiata l'altra volta, dicevi la sapeva fonte la procura di Modena, quindi ecco, guarda quel bel, l'hai visto quel dottore che diceva facciamo un culo così a poliziotti, un medico firmava i certificati falsi, quello lo tieni a lavorare ancora
1: lo
0: come medico, ma spero gli abbiano fatto un mazzo così, capito?
1: Gli faranno quello che dice la legge, Giuseppe, non un mazzo così, gli faranno quello che dice la legge.
0: Io per me è il mazzo così, perché abbi pazienza, quello fai un danno non solo per una tua ideologia, per una sua ideologia, ma fai un danno a tutta la collettività, fai un falso.
1: Chiunque
0: tieni lì gente che poi uno addirittura lo ascoltavo stasera, 3 volte è andato lì davanti a questa commissione perché per tre volte l'hanno lasciato fuori, ha rifatto reati e l'hanno riportato lì, e tutte le 3 volte quello ipotizzavano di avere la polmonite, ipotizzavano o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, capito? Tutta una serie del genere.
1: Hanno fatto un reato, hanno commesso un reato.
0: Speriamo che
1: se hanno commesso un reato saranno puniti. Ma dove sta il problema? Fa schifo se questa cosa viene confermata così, mi fa schifo.
0: Beh, procura di Modena, io ti ho detto.
1: La procura ha mica sempre ragione.
0: Certo.
1: Guarda, che ti faccio presente una cosa.
0: I certificati ci sono, certificati che stridono,
1: vediamo,
0: ci sono.
1: Vediamo come giustificano i certificati questi medici. Se hanno fatto dei falsi,
0: anche
1: saranno
0: puniti. Toscani, mi sembra, ci
1: saranno.
0: Saranno
1: puniti. Ma che problema c'è? Scusa.
0: No, radiati subito.
1: Radiati se la legge lo permette.
0: Certo, impunibili, no.
1: Scusa, ma sei te che stabilisci le pene?
0: No, ci sarà della legge e basta che siano applicati, basta, giusto. Tu lo sai che le rispetto le leggi.
1: Appunto, allora, non le scrivere però, per scriverle vai in Parlamento. Te non puoi decidere che vadano radiati, deciderà il suo ordine dei medici se vanno radiati oppure no. No, come no, scusa,
0: non so, ma è certo, Giuseppe. Ma speriamo che sì.
1: Io spero che la gente venga punita come le leggi stabilizzazione.

0: mettendoci la faccia,
1: il burka non,
0: spero che lo possano
1: a scuola non ce lo puoi portare, insomma.
0: Si è proprio visto che hanno, non hanno scritto burka nel provvedimento,
1: non possono avere la faccia chiusa,
0: non possono avere la faccia coperta, nel casco, nella mascherina,
1: sì, solamente per questioni sanitarie. Ora sta vedendo che tutti vanno con la maschera tipo mascherina,
0: non
1: tipo
0: devi stare adesso in gente che viaggia senza burka ma con la mascherina.
1: Una mascherina non è un reato, no? Però si deve riconoscere, no?
0: Assolutamente.
1: Se no, quando eravamo sul Covid, che eravamo tutti fuori legge, insomma.
0: No, anzi, eravamo fuori legge, se la mettevi.
1: Me lo ricordo bene. Ecco. Ora, parte con le mascherine tarocche del coso. L'hai visto quello lì? Si chiamava Martina. Quel funzionario dell'Agenzia delle Entrate si chiamava Martina, che scoprì questo, che le pagavano tre volte tanto le mascherine e soprattutto erano farlocche, andò alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un funzionario dello Stato.
0: Denunceranno chi ha fatto il reato?
1: No, e manco lo considerarono.
0: Ora che è stato scoperto tutto questo malaffare, li denunceranno e porteranno al gabbio.
1: Ma aspetta.
0: Ah, ma porca miseria, ci mancherebbe altro. Tu sai che io penso una cosa, che specialmente chi è un pubblico ufficiale debba pagare nei reati più di un cittadino non pubblico ufficiale. Tra l'altro è previsto già dalla legge che pubblico ufficiale ha pene più severe rispetto al cittadino normale. E spero che le applichi.
1: Speriamo,
0: tutto qua.
1: Sono d'accordo con te.
0: Porca miseria.
1: Da dove sarà partito?
0: Chi è mascalzone va sempre.
1: Ma guarda che qui siamo d'accordo, cioè su questo siamo d'accordo, è che inizia a esserci la sfiducia in quello che poi lo Stato possa fare nei confronti di queste persone per perseguire.
0: C'è le leggi.
1: Ho capito, ma le leggi. Le leggi mi insegni che chi è che le fa applicare le leggi, o che le decide come applicare
0: l'autorità superiore, magistratura, ma anche l'ufficio delle entrate, ma anche l'azienda dove lavori, ma anche gli ordini professionali.
1: Ora anche l'azienda dove lavori.
0: Come no?
1: Cosa fa applicare la legge dell'azienda che lavori? Che
0: se questi medici sono dipendenti di un ASL?
1: Non lo so, Ivo.
0: L'ASL ha dentro delle commissioni disciplinari che rispetto a un episodio avranno fatto un'inchiesta interna. Se sono dei certificati medici su carta intestata dell'ASL in cui c'è quella dichiarazione, l'ASL ha l'obbligo di intervenire.
1: Speriamo, te l'ho detto.
0: E lo farà e deciderà se uno, no, avete fatto bene, due, vi sospendo, tre, vi licenzio. Deciderà l'azienda secondo quello che è il loro codice. Etico disciplinare.
1: Siamo già andati alla terza parte. Tocca venire a Arezzo.
0: Tocca fermarsi?
1: No, fammi vedere se c'era qualcos'altro di italiano. Se c'era qualcos'altro.
0: No, italiano no.
1: Non ci abbiamo visto, scuola abbiamo parlato.
0: Un po' di cose da Arezzo, dai.
1: Di politica non c'è altro, non vedo niente. Ah, lo sai quella che ha fatto la mia amica lassù al Parlamento? Sono andata a chiedergli come mai lei non paga e non paga quei 300.000 euro, gli hanno dovuto pignorare il conto. Lei che ha fatto, invece di rispondere, ha fatto chiamare, visto che è una parlamentare, ha fatto chiamare le polizia, insomma quella interna, dice portateli via che mi danno noia. Bellina, bene. E chissà ma contento che sarà AWS, che l'hanno fatto leggere. Ma dai, su, ma non si possono vedere queste cose. Dai, via. 500.000 voti ha preso?
0: Praticamente la stessa risposta che dà Salvini quando gli dico ma 49 milioni ce li dai o non ce li dai?
1: Ma sono d'accordo con te, ma questo è proprio lei che era l'emblema della sinistra.
0: Io farei il contrario.
1: L'emblema della sinistra.
0: Come dicevo,
1: non ha pagato nemmeno, guarda, così ci sfruttava senza pagarsi e non vuole pagare uguale. Prima pagava le case popolari. L'emblema della sinistra, vai. Tanto lo sai che non la cito.
0: È finita la propaganda?
1: Sì, no, lo sai.
0: Finita la propaganda. Com'era quella frase che ha detto il pakistano per desposarsi, per riabbiare?
1: Talak.
0: Allora, talak. Talak. Mettiamo insieme Salvini e la Salis. Cominciano uguali i nomi. Salvini, Salis. Non sarebbe manco confusione. Sposiamoli noi.
1: Ma è già sposato lui.
0: Facciamo un anti-talak.
1: Ma è già sposato.
0: No, già sposato. Era sposato.
1: Non lo so quello che ha fatto.
0: Era sposato con dei figli, ora sta con la figlia di Verdini.
1: Addirittura? Verdini quello che... Della banca. Era la banca fiorentina.
0: Sì, la banca...
1: Forza Italia, mi sembra, vero?
0: Del Chianti.
1: Era Forza Italia, vero? Era uno dei...
0: Era un uomo di Berlusconi, al 100%. Dunque, parliamo di Casa Rettina oppure ci fermiamo un attimo?
1: Ma ci fermiamo perché non ho perso il tempo io, vedi?
0: Siamo come trasmissione siamo a 54 minuti.
1: E mi hai fatto perdere il tempo. Ma poi, minuti. Te vedi, mi prendi impreparato perché sono 4 giorni.

0: Che non studiano,
1: no, se te che niente. Devi preparato, metti di fare i taracche, taracche, taracche.
0: Ma è vero,
1: ma ci credo che è vero. Ma metti di fare così che io manco le conosco. Sicché dice che
0: Voleva, no, questa non è più la moglie, ma torna al tubare.
1: E divorzia, no? Vada un avvocato e divorzia. Che te ci vuole?
0: E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace. Io, Ivo, ho messo il nostro amico, gli dovremmo dare un nome. Per chi, non, chi ci ascolta in radio, noi mettiamo sullo sfondo delle nostre due immagini un gatto nero.
1: Ce l'ho il nome.
0: Silvestro.
1: Talac, no. Talac.
0: Ma va letto,
1: Talac.
0: Chiamalo Micio. Nerino.
1: Micio è l'animale, il Micio.
0: Ah, quello è un gatto. Guarda bello questo qui. Poi.
1: Ce l'ha l'occhio da talacca.
0: Ma io da che parte sto? Dalla destra o da sinistra? Perché non ci vedo
1: da
0: bene.
1: Che parte guardi lo schermo.
0: Va bene, allora, viene ad Arezzo. Io non ho fatto servizi perché non c'ero. Mi scuso con tutti gli aretini che non sono andato a disturbare, ma ricordatevi che giovedì sarò al giro per Arezzo.
1: E informatevi come si chiamano i posti vicino a dove abitate, perché io adesso c'è questa serie.
0: È vero.
1: È una serie.
0: Com'era quello lì? Carabba, dico, no? Com'è? Era Patacca, Pallanca, scusa, Pallanca, la zona Pallanca che abbiamo capito dov'è e la zona Acquamorta che abbiamo capito dov'è.
1: Benissimo, lì non ci tornare, oppure ci torni ma con quelli che ci abitano proprio.
0: No, sul ti ricordi se ne trovo due che dice, ma io ci abito lì. Però Ivo me ne ha preparate altre, attenzione, anche perché Ivo, io lavori pubblici, in dove vado? Che vado? E Poggio del Sole è finito bellino, guarda, sul serio. Punto. I giardini porcinai sono ormai basta.
1: Ormai sono da ristrutturare.
0: Sono da ristrutturare un'altra volta. Le fontane sono lì. Via Bonconte e Montefeltro, la Bretella lì.
1: Sì, oggi ha fatto qualcosa oggi.
0: Sì, si poteva andare da una parte.
1: Ha sistemato qualcosa.
0: Esatto. Poi non ho altre informazioni.
1: Allora, andiamo per ordine. Oggi c'è stato un consiglio comunale molto importante ad Arezzo, in cui si è discusso di tante cose, ma innanzitutto. Come peso, io direi che vada messo per primo la presentazione da parte del sindaco Comanducci di tutto il suo piano programmatico della legislatura.
0: Oh.
1: Quindi come si vorrà muovere in tutti i settori, l'urbanistica, la sanità, la scuola, lavori pubblici. Sì, c'è anche la sanità.
0: La sanità la gestisce la regione, Ivo.
1: L'assessore alla sanità è lui.
0: Sì.
1: Evidente, però
0: la sanità la fa in conferenza dei sindaci.
1: Allora, quindi. Anche i rifiuti li gestisce Sei Toscana, ma il comune c'entra. Non è che non c'entra.
0: Sì, no.
1: Non
0: ho capito che possa fare il comune con la sanità. Io mi ricordo quando Rinelli si incavolava con
1: Duzzo. A parte il fatto che il comune è un ente che fa parte di quel consiglio che decide se il nuovo direttore generale gli piace o no. Se il nuovo direttore generale appena nominato, Rosini, ad Arezzo, non dovesse piacere alla maggioranza dei sindaci, decade, non entra in funzione, quindi c'è anche un'elezione, come vedi. I sindaci approvano il piano locale sanitario, quello triennale, hanno potere, non è che non ce l'hanno il potere, attento bene. Certo, la gestione materiale la fa la regione, ci mancherebbe altro. Detto questo, questo consiglio comunale è stato molto importante per quella cosa lì, ma sono stati discussi altri 3-4 argomenti fondamentali. Il primo è questo: il sindaco, dopo due interrogazioni, una da parte mi sembra di Caneschi e l'altra da parte di un consigliere, un altro consigliere, non ricordo chi è adesso, ha parlato di via Filzi. Ha parlato di via Filzi perché gli è stato detto: oh, guarda che è scaduta la tua ordinanza,
0: avevi
1: detto che intervenivi, eccetera. Lui ha detto: sì, è vero, è scaduta l'ordinanza, me l'avete ricordato, ma lo sapevo già. Noi stiamo parlando con la proprietà, perché alla fin fine abbiamo detto: beh, non è così facile uscire da questo imbroglio dove ci siamo trovati, anche perché si sapeva già, ma lo ha ricordato il sindaco, dal 2023, quando il sindaco Ghinelli ha chiuso il contratto perché inadempienti gli altri rispetto al contratto firmato, la banca ha fatto causa al Comune di Arezzo chiedendo danni per 2.600.000 euro.
0: Ecco, questa ci mancava.
1: Perché
0: ha fatto i danni?
1: Perché dice, interrompendo il contratto, noi avevamo giustificazioni per i ritardi, ci avete dato il contratto, vi chiediamo i danni. Comunque sia, il perché non importa neanche, intanto gliel'ha fatta causa. Funziona così questo paese. A sua volta il comune poteva benissimo ora intervenire, mettere in sicurezza tutto come? Prosciugando la famosa fogna a cielo aperto che c'è.
0: Acqua morta.
1: Portandoci dentro, riempiendola di terra, per intendersi, va bene? Però bisogna decidere cosa fare in futuro di quest'area. Che fa? La ricompra al comune? C'era da trovare una...
0: Mi sembra che non c'era nei progetti.
1: Di ricomprata no.
0: No, disse il vice sindaco Amorini, disse che non c'era interesse.
1: No, ma aspetta, aspetta, finisco. Quindi dice, noi non si può ricomprare, perché bene che lo faccia chi fa di mestiere, perché che cosa ci mettiamo lì? Cosa serve al quartiere? Cioè, bene, ragionando con la banca ha detto che sarebbero disposti, se noi siamo disposti ad accettare quest'idea, di realizzare lì una cosa che un gruppo di sciagurati, compreso il sottoscritto, diceva 7 anni fa.
0: RSA.
1: O un RSA, o un social housing, vale a dire piccoli appartamenti da dare a persone che si aiutano fra di sé. Che se ti ricordi,
0: questo potrebbe
1: sette
0: essere,
1: anni fa,
0: questo potrebbe essere interessante.
1: 7 anni fa, anche quel coglione del Brocchi lo diceva, te lo ricordi o no?
0: Non mi far andare troppo là, che io non me lo ricordo, queste cose. Poi le cose si ricordano quelle che si vuole ricordare.
1: Ah, oh, bravo, questa mi sembra un'ottima affermazione. Guarda, sei una persona onesta, bravo. Allora, detto questo, devo dire che lui ha detto a questo punto però, che faccio? Mi metto a fare il lavoro di riempimento di la buca e poi fra 6 mesi magari si scopre un'altra volta? Ha detto, lasciateci lavorare qualche settimana per vedere se riusciamo a chiudere questo accordo per passare rapidamente a una delle soluzioni migliori. Ovviamente ne parleremo nelle sedi opportune, vale a dire nella commissione urbanistica, ne parleremo ovviamente in consiglio comunale perché è una decisione importante, ma a questo punto sembra delineata un po' la strada, questa amministrazione comunale punterà al fatto che la banca insieme all'azienda di costruzioni lì ci realizzi un RSA. Ha ricordato per esempio stamani,
0: sarebbe importante,
1: ha raccontato stamattina Comanducci che ci sono 150 domande di accesso alle case all'RSA e non ci sono i posti.
0: Questo è un problema.
1: Quindi darebbe anche una risposta importante sul piano sociale o un co-housing, insomma. E questa è la prima notizia. La seconda notizia è questa. Sempre Caneschi, Ceccarelli è intervenuto, già aveva fatto la stessa domanda anche Donati, se ti ricordi, per una commissione d'inchiesta su Via Fiorentina. Ceccarelli oggi...
0: Che cosa sarebbe una commissione?
1: Una commissione d'inchiesta dice... Perché siamo arrivati a tutto questo? La domanda è questa, semplicemente avere tutta la documentazione dall'A alla Z, dall'inizio, da quando è stata pensata, progettata, appaltata, quello che è successo poi nel tempo del Covid, quello che è successo successivamente, che cosa è successo? E Comanducci e Ceccarelli nell'occasione ha detto anche, io ho visto nei giorni scorsi un video fatto dal sindaco e dal vice sindaco che ci hanno detto alcune cose sui lavori in quella zona.
0: Sì.
1: Ci siamo rimasti stupefatti nello scoprire che dopo 7, 8, 9 anni da quando è partito tutto questo ambaradan, c'era ancora da espropriare un pezzetto di terra.
0: È vero,
1: ci ho
0: pensato anch'io.
1: Ma vi rendete conto? Cioè, queste cose che non avvengono da nessuna parte.
0: È vero.
1: Quindi è necessario, ha detto anche Ceccarelli, una commissione d'inchiesta a capire perché siamo passati.
0: Ah, c'è Ceccarelli.
1: Come c'è Ceccarelli? È consigliere comunale.
0: No, non l'avevo più sentito parlare di lui dopo le elezioni. Non so per quello.
1: No, ne sentito parlare quando ha fatto le elezioni del
0: mica non è un'offesa, non avevo trovato, sì. Non avevo trovato informazioni su di lui, mica ci mancherebbe.
1: E ha detto, voglio capire perché siamo passati da 3 milioni a almeno 12 o 13 che si dice ora, ma che magari alla fine sarà anche di più. E quindi voleva avere un po' di notizie su questo. E anche qui c'è stata la... E poi ha chiesto anche, dice, bisogna stabilire come si arriva a questi ristori che tutti quanti abbiamo annunciato anche in campagna elettorale, eccetera, per ripagare del danno che hanno subito le attività commerciali dall'una all'altra parte. Non sappiamo nemmeno una scaletta di tempi, quando si aprirà, non si aprirà, eccetera. Insomma, i danni saranno enormi. In questo caso a rispondere è stato... il vice sindaco Camurrini
0: ha detto
1: questo, i lavori l'abbiamo già spiegato anche nel video che abbiamo fatto, ma quando voi volete vedere i documenti non serve la commissione d'inchiesta, voi venite nel mio ufficio, nell'ufficio urbanistico dei lavori pubblici, e tutti i documenti sono a disposizione di tutti quelli che lo vogliono vedere come consigliere comunale.
0: Questa è una bella
1: potete
0: cosa,
1: potete venire e vederli tutti. Cioè, perché la commissione d'inchiesta in fondo cosa potrebbe fare? Niente di che. Per quanto riguarda invece i ristori, vi diciamo che i ristori non potranno essere dati. non li daremo perché non potranno essere dati. Non potranno essere dati perché...
0: Ha detto
1: non
0: anche
1: c'è,
0: la ragione?
1: Sì, ha detto non c'è un metro di valutazione del danno subito, perché non è che uno può dirmi io nel 19 incassavo 10.000, oggi incasso 5.000, il danno è 5.000. I fenomeni commerciali vediamo che chiudono negozi anche laddove diciamo non ci sono lavori in corso, quindi cambia proprio il meccanismo del commercio.
0: Esatto.
1: E poi ha detto anche un'altra cosa, secondo me lì è andato un po' fuori dal come misura, ha detto e allora che facciamo quando ho riaperto la rotatoria, finiti i lavori, tutto molto bello, tutto quanto l'impianto molto bello, se guadagno di più gli riprendiamo i soldi. Insomma, questa se la poteva anche un po' risparmiare.
0: Sì, ecco, diciamo.
1: Però, diciamo, non so qual è il livello di soddisfazione a questo punto degli abitanti della zona, di quelli che ancora non sanno quando aprirà o non aprirà. Questa è un po' la situazione, che non è piccola, insomma, come novità, mi sembra una grossa novità. Terza novità, sempre in consiglio comunale, la questione dei cimiteri. Ti ricordi era scoppiata questa vicenda per cui non c'era possibilità, con il nuovo regolamento entrato in vigore a marzo, del regolamento cimiteriale, non c'era possibilità di seppellire un caro estinto nel cimitero dove magari è presente la persona che era con lui cara, un figlio, un padre, un coniuge, eccetera.
0: Perché questo, Ivo?
1: Non c'era, perché il regolamento era stato fatto in questo modo probabilmente per tutelare i posti ai residenti del posto, capito? Questa cosa che valeva soprattutto per i cimiteri non di città. Ebbene, ha messo le mani su questa cosa sia la Multiservizi, ma soprattutto l'assessore Merelli.
0: Lui era assessore al bilancio, però, no?
1: Al bilancio, ma anche alle partecipate, a tante altre cose anche. E praticamente hanno accolto un po' tutte le richieste fatte anche dall'opposizione, una sorta di liberalizzazione. Ognuno seppellisce dove vuole, ma non dove vuole. Se tu abiti a San Leo, non puoi seppellire a Santa Firmina così, per schiribizzo. Ma se a Santa Firmina hai un coniuge, un padre, una madre, una tua famiglia, eccetera, puoi chiedere di essere seppellito. Anzi, chi vive può chiedere di seppellire il defunto in quel cimitero. E quindi questo sarà. Stessa cosa vale ovviamente anche per il cimitero di Arezzo, che è diviso in due parti il cimitero di Arezzo. Cioè quello cosiddetto comunale, che è quello dalla parte di sotto, e c'è quello monumentale che tra l'altro è di proprietà della fraternita, non del comune, perché che è in gestione però sempre a Multiservizi. Multiservizi che il prossimo anno potrebbe finire la sua attività e tornare tutti i cimiteri in mano al comune, alla gestione diretta.
0: Era una gestione...
1: La gestione in house, era affidata insomma ad una società esterna in questo caso, tutta pubblica, quindi non è che ci fossero conflitti economici e quant'altro. Tornando rapidamente per quanto riguarda il primo argomento, quello degli Afilsi, me l'ho dimenticato, è stato fatto osservare da parte di chi faceva le interrogazioni cosa farete per la caserma di via Sette Ponti, visto che per costruire quella nuova, perché sulla nuova anche in questo caso è stato detto noi abbiamo individuato in questo momento come zona adatta quella di via Tagliamento, dove sono adesso gli uffici e i capannoni della manutenzione, e in effetti era quella più naturale,
0: quella più naturale.
1: Però hanno detto un'altra cosa che trovo intelligente, e è questa: lì è già nostro, possiamo farlo infatti in tempi brevi, dobbiamo trovare i soldi per farla, perché non si fa così. Nel frattempo ho chiesto al comandante Menguzzo di chiedere anche ai suoi uomini quali sono le esigenze per una caserma della polizia locale, anche con i nuovi compiti che stanno assumendo, anche con la riorganizzazione che stiamo studiando. Insomma, facciamo una cosa che sia fatta a modo questa volta, non un locale preso così, perché se ci pensi bene, da sempre la polizia locale si è sistemata in locali che erano usati per altre ragioni. Io ricordo all'inizio quando erano i vecchi uffici della SACFEM, quando ancora non era stata abbattuta. Poi si collocò dove c'era una volta il FICAI e accanto al passaggio a livello di via Trasimeno, che era un sottopasso, è stata lì per tanti anni.
0: La polizia
1: locale.
0: Mamma mia.
1: Poi è andata in via Guelfa.
0: E allora proprio.
1: E ora è andata in via Sette Ponti, in un locale dell'ATAM. Dice che lì qualche intervento già di riparazione, per esempio l'acqua non entra più dal tetto, è già una cosa da riparata. il sindaco è andato a fare un sopralluogo anche di persona, ha detto non hanno ancora risolto il problema
0: ancora il sindaco non è venuto qui, Comanducci, va mica bene,
1: ha detto il numero di telefono, la chiama.
0: No, ma non c'ero anch'io.
1: E quindi diciamo hanno detto vediamo di capire se però questo un anno, due anni, tre anni, quattro anni che ci vorranno per avere la caserma nuova è utile per, ma la cosa che hanno detto interessante sul mio tagliamento è stata questa: tagliamento per noi va bene come posto, però prima di dire che va bene del tutto vogliamo che ci sia l'ok da parte della polizia locale che dica qui va bene ma avremo questi tipi di problemi, possiamo trovare anche un'altra collocazione, non è detto che non si trovi, perché insomma ancora spazi vuoti per fare una caserma per la polizia locale in città e intorno alla città ce ne sono tanti. Questo
0: ascolta,
1: è un
0: po', ti voglio chiedere una cosa invece. Saglioni, come mai ho visto una notizia in settimana che il comitato Saglioni ora non gli sta bene un'altra volta di queste piante? Qual è la notizia?
1: Ma dovete questa notizia, dimmi, io non l'ho vista.
0: Non esce qualcosa che non gli torna bene.
1: Di quale piante?
0: Su questa piazza che doveva venire fuori, sostanzialmente. Guarda, stavo cercando al volo la notizia.
1: Ora c'hanno anche il disegno,
0: Siamo
1: contrari
0: curioso.
1: In questo momento.
0: Mi sembra di averle visto sulla Nazione, però l'altra mattina. Però adesso mi è venuto adesso perché ti volevo far vedere un'altra cosa, che siamo in chiusura.
1: Ma che ne pensi di queste cose? Sia di via Filzi, di via Fiorentina,
0: Nazione, il comitato alberi attacca, guarda, è che te dicevo io,
1: che dici?
0: Vogliamo una vera isola pedonale, persa un'occasione per il quartiere. E residenti contro le modifiche del progetto rispetto al piano originale. Questa che vuol dire? Storcono il naso gli attesamenti, il piano originale è stato contestato perché buttavano giù le piante. Io me la ricordo così, non te lo ricordi?
1: Il piano originale prevedeva la pedonalizzazione.
0: Sì, ma doveva essere tolto anche gli 11 alberi, sì. Che io sapevo che erano 11.
1: Ma tu sai che sono due comitati, sì.
0: Sì.
1: C'è il comitato piante e il comitato piazza.
0: Serviva un giardino impermeabile con pionda.
1: E quasi quasi io farei una cosa. Domani andiamo lì e facciamo un comitato anche io.
0: Guarda, ti porto nelle piante io, perché io, non se ne esce. Se fossi un amministratore pubblico non farei mai
1: allora,
0: un lavoro.
1: Questi lavori sono partiti così male che non possono che finire male.
0: Ho capito.
1: Fidati, ricordati questa frase che ho detto oggi. Segnatela, 24 settembre.
0: Va bene.
1: Male sono partiti e male finiranno.
0: Va bene. Senti.
1: Perché quando tu... Ora non voglio dire una parola che è brutta, ma quando tu da un carciofo ci vuoi tirare fuori una bionda.
0: Sì, ma poi trovare sempre che quello non gli sta bene perché gli metti la pianta davanti a casa, quell'altro gli fai la polarizzazione davanti a casa, ti
1: ma
0: fa
1: se
0: un
1: lo lasciavano com'era.
0: Ma fammi il piacere.
1: Ma se lo lasciavano com'era.
0: Ma
1: se la lasciavano
0: ma com'era. Lo disse anche quel signore che si intervistò. Tutte le volte che vogliono fare i lavori l'hanno rifatto 11 volte. Quando la fa? Se va a fare a Saglioni, te lo ricordi?
1: Andava lasciata com'era.
0: Fuganzissimo quel signore. Vabbè. Senti, io invece te voglio concludere dicendo una cosa.
1: Vai.
0: Dicendo una cosa.
1: Dacci un po' d'aria fresca, che siamo.
0: Sì, innanzitutto te la do subito, guarda l'aria fresca. Guarda che bella immagine. Che cos'è quest'acqua qua giù? È la diga di Monte d'Oglio.
1: Te me la dici?
0: Te lo dico io, bellissimo. Allora, devo dirti, lo sai, insomma, che io questi giorni ho fatto un po' di cammino, ho fatto però questa volta non in Spagna, in Italia. Cammini di Francesco da Laverna, sono partito, sono arrivato un bel pezzo là, 4 giorni 140 km.
1: Più fresco d'Italia che in Spagna.
0: Però ti devo dire che le foreste casentinesi sono meravigliose.
1: Fatto la scoperta. Cioè,
0: ma io faccio ammenda, io ti ho detto faccio ammenda perché io dico ora vado a vedere che trovo, no? Non c'è niente. No, in realtà sono fatte sono molto belle, c'è dei panorami che sono veramente stupendi. No, questo è Monte Santi Vedina, non è un'altra cosa.
1: Che anche quella è una cosa particolarissima. Quel cucuzzolo a confine fra Toscana e Umbria, che ha tutta una storia, particolare. La prossima volta te la racconto.
0: Ecco, queste sono le olive col baco, come si chiama? Con la mosca, questa è un'altra cosa. Questi sono vari paesaggi. Poi, per esempio, a Citerna, il comune dove era Citerna, era un vecchio coso francescano. Convento francescano. Sotto ci sono tutte le cose di acqua, le riserve di acqua, sai, le cisterne, che spettacolo.
1: Perché non vogliono
0: con la ghiaia e il carbone filtravo l'acqua.
1: Ma perché il comune Citerna non vuole che la superstrada che deve continuare dalle ville verso la scuola 45 faccia un tunnel lì sotto, perché hanno paura che gli sciupino tutto.
0: No, comunque sono delle cose bellissime, ragazzi, bello. Comunque io, guarda, questi sono i campi di tabacchi. Sei... Guarda, belli. Questa
1: ma
0: è una.
1: Te se vuoi andare in Spagna per vedere il bello. Qui devi stare.
0: Devo dire, qui devi devo stare. Fare ammenda. Le nostre, la nostra Val Tiberina è bellissima. Guarda, so. Ti dico bellissima. Ci sono poche strutture. Parecchie chiuse, parecchie non sai se ci sono o non ci sono, ma guarda che bei cammini, guarda che belle cose pazzesche, i nostri paesini di qua, sono rimasti eccezionali. Questa è una, guarda che bella pianta che è. Ma la cosa che ti voglio far vedere, a parte i nostri boschi che sono veramente stupendi, segnalati benissimo, ti devo dire segnalati benissimo nella parte toscana, quando andate un po' verso Perugia, insomma nella parte di Perugina un pochino meno, però l'hanno segnalato. Però il problema è questo, siamo chiusi, questa è Pian della Capanna e non sai niente, poi vieni vedi, ci vedi anch'io che faccio la foto, siamo chiusi, se te volessi dormire lì ci dormi. C'è da dire, c'è una piccola stanza forestale che è aperta per tutti, c'è un camino, c'è, però è perché è bella struttura. Il problema è un altro, io da questa te la devo far vedere, sai dov'è l'eremo del Buon Riposo? È sopra Città di Castello. Allora tu sei nei cammini di Francesco, ti trovi che se vuoi vedi il timbro e la visita, i chiamare sì. cellulari da tutte sì. le parti perché è tutto chiuso, e poi ti trovi questa scritta qui in un cammino,
1: la leggo.
0: In un cammino mi scrivi buoni passi e cioè in un cammino di Francesco mi ci metti buoni passi, ma andate a scuola, andate a studiare, cercate di capire che cosa sono i pellegrini, buoni passi? Ma perché ci ha messo buona merenda o dai, buoni.
1: Secondo me è uno che in genere quando parla dice attacca, attacca, attacca, come dice?
0: Sì,
1: quello?
0: Buoni passi in un cammino mettete, ma, cioè, ma per piacere, dai. Cioè, questo è veramente una cosa allucinante, non si può vedere in un cammino di Francesco. Vabbè, però devo dire complimenti, io vi auguro a tutti, questa è l'oliva che forse ha preso la grandine, e la grandine questa qui, e la gente c'era a cercare i funghi. Chiudo dicendo, perché ho tante foto che poi rimetterò, un'esperienza veramente bella e devo dire ne vale la pena, quindi se hai voglia di farti le gambe, perché è un sali scendi è duro, però devo dire sono veramente belli, sono rimasto, e ti posso dire che la parte delle foreste canadesi sentinesi io non l'ho trovata da nessuna parte. Quando venendo più le nostre foreste, venendo più verso l'Umbria, l'ho trovata un po' sulla costa, il cammino primitivo su del nord, altrimenti la bellezza così, guarda, ho dovuto fare ammenda, ma ti rendi conto,
1: sono posti spettacolari,
0: sono veramente belli, godiamoci. E io faccio ammenda di non aver conosciuto prima questi posti, e solamente a piedi riesci a capirli. Sono passato a Gricignano, sai dove è Gricignano?
1: A San Sepolcro. Ho gli amici a Gricignano.
0: Allora io voglio salutare quelli della Proloco di Gricignano, perché sono passato da lì con lo zaino, insomma qualcosa, no? Mi hanno fermato, mi hanno fatto vedere il presepe di Pasqua. Hanno il presepe di Pasqua, ma bellissimo. Poi ovviamente passi di lì, ti salutano, firmi, ti fanno vedere tutta una cosa veramente bella. E le casette, sai, tutte le case quando passi c'hanno le maioliche, c'è l'insegna di San Francesco, cioè,
1: dove l'hai passato il Tevere? A quale ponte?
0: E che se ne ricorda questo ponte qui, che
1: San Sepolcro,
0: a San Sepolcro, perché poi da San Sepolcro parte
1: quello nuovo, quello vecchio,
0: quello vecchio. E il problema è che
1: potevi passare da quello nuovo,
0: ma lì è brutto, penso lì è brutto, che però arriva a Gricignano, è bellissimo, è carinissimo. Complimenti veramente, lo dovrò finire perché sono arrivato a Pietralunga, fidati che bel bellino anche quello. Ah, vai, e la cordialità che hanno tutti quando ti trovano come pellegrino è una cosa veramente bella. Ivo, mi sono commosso.
1: Bene,
0: complimenti, abbiamo delle cose bellissime.
1: Diventerai più buono.
0: Ma tanto non sarò d'accordo su te su tante cose, te lo dico sul capostazione laggiù di Val di Tara.
1: Diventerai più buono. A proposito di stazione, hai visto che ha detto il sindaco?
0: Mamma mia, ti ci ho portato apposta.
1: Sindaco di Castiglione ha detto.
0: Ma che ha detto Mario?
1: La progettazione per la stazione sull'alta velocità sta andando avanti per la stazione A, tenetevi forte, Creti, con tante gioia dei nostri amici del Sava.
0: Ma l'hai visto il sindaco Meoni ha risposto alla Boldrini, gli ha detto
1: sì.
0: La Boldrini chi rappresenta, per capire che è ora
1: parlamentare,
0: ma chi rappresenta la nostra sì. parte in proporzionale era
1: detto parlamentare,
0: no, di sicuro.
1: Scusa. Come tu dici, quando uno diventa sindaco è il mio sindaco, è il tuo parlamentare. I tuoi parlamentari sono lei, la Nisini,
0: sì, e la intanto l'antenna di Via Sicilia è lì e funziona, sta sicuro. Si è buttato via soldi, si è buttato via il tempo, si è fatto
1: di che parli?
0: L'antenna di Via Sicilia, è lì, non venne la Boldrina a dire è vero, perché nascondi il telefono, però
1: c'è anche la Tanti,
0: anche la Tanti. E lei, e lo dico Lucia, perché lo dico, quando io ti dissi, cara Lucia, non caverai un ragno da un buco, disse, io il mio dovere politico l'ho fatto, fatto buttare via soldi, scusa, perché tanto l'hai persa sta causa, la perdi, chiuso. È così, Ivo, però dice, ci ho provato, il mio coso politico l'ho fatto.
1: Di fronte a questo, a cap com'era?
0: Non te lo ridico più.
1: Attacca, com'era?
0: Attacca. Ascolta.
1: A che tu t'attacca?
0: Ascolta, vabbè, allora dai. Ora ti vedo buoni passi.
1: Buoni passi. Portaci, correggilo. Vai su,
0: ma io all'ente del turismo gliel'ho detto, quando sono passato a Castello la mattina, sono ripartito a Castello per andare a Pietralunga, gliel'ho detto, ma come si fa a mettere una cosa? E anche la signora non è officina del turismo, lì è proprio come si chiama? Insomma, è tipo la Proloco. Sì. No, non è la Proloco, è l'ente turismo, come si chiama? L'informazione, no? L'infopoint, che si trova vicino alla chiesa di San Francesco.
1: Ma potevo dire
0: no, la signora disse, ma lei è il primo che me lo dice. Ma io dico il primo, in un cammino mi ci metti buoni passi. Ma mi prendi in giro?
1: Ma ce l'ha messo un cittadino?
0: No, quindi. Che cittadino? Quello lì?
1: Ma tu pensi sia proprio lo stesso?
0: È dell'eremo del Buon Riposo lì, te l'ho fatto vedere, è dell'eremo, Ivo, ma buoni passi, dillo a coso?
1: Ma non è che era scritto buoni pasti? Nel senso che chi andava lì aveva diritto ad avere un pranzo gratis.
0: Ma era tutto chiuso. Ma che buoni pasti, che vuoi ben impastare? Cioè, voglio dire, dai, non si può vedere una cosa del genere. Dai, guarda, lo lascio in chiusura per far vedere quante volte veramente fare le cose a chi non capisce di quello che sta facendo. Guarda, te lo rimetto perché è allucinante. Buoni passi in un cammino di Francesco. Gliene avranno detto a San Francesco buoni passi.
1: Hai provato a guardare?
0: Poi ci ha messo anche il cuoricino, buoni passi. Questo probabilmente l'ha fatto una ragazza.
1: La cosa che temo, caro Giuseppe, che diversi cartelli siano tutti uguali.
0: Questo lo vedi bene, lo vedi benissimo. Eremo del Buon Riposo, se c'è quello che vuoi, il numero tanto è pubblico perché lì ci può fare. Buoni passi, Ivo, buoni passi. E te che mi dirai?
1: Attacca.
0: Va bene, vi salutiamo. Ciao a tutti. Appuntamento la prossima settimana,
1: che sarà ottobre.
0: E avremo. C'è una rima con ottobre? Quando arrivano, no? Ottobre, vino. Si fa il vino? No? No, vendemmia l'hanno già fatta. Che si fa a ottobre? L'olive, si coglie l'olive, no?
1: Si coglie l'olive
0: d'ottobre.
1: Ottobre-novembre.
0: Va bene.
1: Con e senza morte.
0: Ci rivediamo a ottobre, ciao a tutti, buon proseguimento con i nostri programmi, un saluto a tutti coloro che guardano nel verde più verde, il mio amico e direttore Ivo Brocchi che vi metto in screen. Salutali, quelli di Arezzo TV.
1: Perché li vuoi spaventare?
0: Non hai salutato quelli di Arezzo TV?
1: Io saluto tutti, Arezzo TV, YouTube, il sito di Radio Fly, il Facebook, e poi dove sei anche? Su Instagram?
0: Non lo so.
1: Saluto tutti.
0: Va bene, ciao
1: anche te Giuseppe saluto. Buon cammino.
0: Oh, buoni passi.
1: No. Io la conoscevo come Buon Cammino.
0: Buoni passi.
1: Io sono arretrato.
0: No, io non lo posso vedere questo. Buoni passi. No, ci chiudo il programma.
1: Secondo me non gli c'entrava.
0: No. Buoni passi, non si può vedere. Ciao.
2: Avete ascoltato senza.

0: Rewind.
1: Flyspot.
0: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata ad introdurci nell'annata appena iniziata il presidente del Comitato Regionale, che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
2: Si riparte e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo che sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente direi anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare, ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni. I numeri ce lo dimostrano, abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi 3 anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione, e questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi, delle società, quindi potrei dire insomma un bilancio positivo
1: anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
2: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partita

0: tutte le, tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un'altra occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi due anni non sono stati semplici da gestire.
1: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet, che è la vetrina del comitato, ma tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente, ma che serve proprio ad aiutare le società.
0: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è, per forza di cose, ma questo da sempre, sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto e di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato di farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito direi in itinere, anche se il 90% la struttura è quella, però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi tipo i social che noi usiamo sono sempre più seguiti, noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
1: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
0: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone, anche porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole. Questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio che io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche una, come dire, un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
1: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
2: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, solo un po' di residua instabilità al sud, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime torneranno ad aumentare, specialmente al centro-nord, con valori che toccheranno anche i 26-27 gradi. Valori ancora una volta oltre le medie stagionali di riferimento. Soffierà ancora una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo, partiamo subito per l'ennesima puntata di Stinging Swing, naturalmente qui da Radio Fly in FM 98.5, 106 e 100. Siamo anche sul moderno sistema di trasmissione digitale che è il DAB Plus, siamo anche naturalmente in streaming. Partiamo con l'ennesima puntata per questo 2024 di Stinging Swing. Mauro Giovacchini vi accompagnerà in questa circa mezz'ora di programma di jazz e dintorni. Naturalmente, buon ascolto!

canzone con buon andamento ritmico melodico, questa I Love Black Woman di Nathan Paul. Lo strumentista Nathan Paul rende omaggio alle donne nere nella sua nuova uscita intitolata I Love Black Woman. La produzione è un mix perfetto di jazz e hip hop con estetica R&B. I suoni sono stratificati, brillanti, e ogni strumento, dal sax alla linea di basso funky e ai tasti rigogliosi, risalta, mentre i groove di batteria aiutano a portare l'atmosfera energetica ad un plateau.

piacevole melodia di brani come questa Keep Holding On e nell'esecuzione del Jazz Funk Soul, un gruppo, un super gruppo anzi, di musica smooth jazz e appunto Jazz Funk and Soul, così come il loro nome, che si è formata dopo il 2010 e corrisponde a tre artisti di chiara fama internazionale che rispondono al nome di Jeff Lorber, Chuck Loeb and Everett Harp. Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Flyover.

voce potente, suoni che mixano analogico e digitale, un vivace ritmo cubano, ecco la ricetta per questo nuovo bellissimo album di Daime Arocena dal titolo Alchemy, uscito in questo marzo del 2024. Il titolo Alchemy richiama la parola che in lingua Yoruba significa naturalmente alchimia, intesa nel senso di una mescolanza di molti elementi con lo scopo di ottenere un risultato imbattibile fatto di lucendezza e splendore, una sorta di brillante cosmovisione della trasformazione, come spiega Daime Arocena stessa, che ha eseguito da Aigami Porti.

0: Una canzone di quella che negli ultimi anni è diventata la contaminazione tra jazz e trap, che ormai è diventata un vero e proprio sottogenere, ribattezzato Trap Jazz Fusion. Valido esponente, grande musicista, classe 1982, è l'esecutore e l'autore di questo brano intitolato Mr. Riley, contenuto nel nuovo lavoro Old Song, e si chiama Ambrose Akimunshur. Akimunshur è un ottimo esempio di un artista in perfetto equilibrio tra due mondi. Da una parte è un giovane jazzista talmente talentuoso e stimato da aver vinto nello stesso anno, che è il 2007, quando ne aveva appena 25, sia la Thelonious Monk International Jazz Competition sia la Carmen Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition, due dei concorsi più prestigiosi al mondo. Dall'altra, collaborato anche con il leggendario rapper Kendrick Lamar per il suo capolavoro To Pimp a Butterfly del 2015. Ebbene, oggi quindi questo Mr. Riley, un album Old Song e con la partecipazione e il featuring di Erling Riley di Ambrose Akimunshur, che è uscito nel 2024.
1: Sting is Wing, Sting is Wing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly, Sting.

sapore di swing e il brano è intitolato September in the Rain. Katie George è una cantante canadese vincitrice del premio Juno Awards per due volte, nota per cantare musica bebop e appunto swing. Si è esibita in jazz club e festival in Canada, Messico, Giappone, States e ha lavorato e registrato con musicisti incredibili tra cui Christine Jensen, Pat LaBarbera, Jocelyn Gould, Ira Coleman, Brian Roberts, Joe LaBarbera, solo per citarli alcuni. In questo caso è in compagnia di Benny Benack III e ricordo la canzone September in the Rain.

oggi chiudiamo in bellezza con un brano veramente bello, d'atmosfera, un brano pieno, rilassante, rotondo, interpretato da Connie Lausberg. Connie è un'artista jazz, naturalmente, cantautrice e autrice esperta, le cui parole e la cui musica forniscono guarigione energetica e benessere racchiusi in queste bellissime canzoni. Molti cantanti si professano narratori naturali, ma pochi possono affermare di essere anche autori pubblicati. La cantante jazz

0: globo terracqueo. Mauro Giovacchini, l'ideatore, il conduttore, quello che sceglie le canzoni e cura il commento, vi augura veramente un buon proseguo nell'ascolto e naturalmente l'appuntamento va non solo per Stingray Wing ma anche per gli altri due miei programmi, il deltaplano, il biplano, e poi aggiungiamo anche il terzo dei programmi, il triplano. Ciao, grazie di nuovo.
1: Il jazz armonico di Radio Fly.
2: Sono le 21:36.
0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
3: Okay, all right then.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

one.

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: vi ringrazia dell'ascolto del Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanto ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi i 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Delle etichette UP, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto: l'agente responsabile dei propri odori. Le Odor Free, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Pamela Dalton, ricercatore del centro Monell di chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: È mezzanotte e 5 minuti.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi, così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati, per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non le indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione

0: Lennon. Fino ad allora erano fatti di seta, lana o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti potianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere le noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

every other Wednesday at the spiritualist church at 7

every other Wednesday.